State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

0: And it's much too much.
1: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. Ci colleghiamo ora con Giuseppe Cesena per il programma Non è mai troppo presto. Buon ascolto!

avevamo una donna in comune e una macchina in treno. Mi faceva conoscere gente che poi pareva. Parlava di stati sovrani e di nuove famiglie. Mio fratello rubava le sedie per stare più su. Mi diceva che tanta fortuna sarebbe arrivata. In un piccolo pezzo di terra mi pregava. Lo guardava negli occhi e temeva di averlo capito. E allora

0: Va ora in onda.
1: Va ora in onda.
0: Non è mai troppo presto.
2: Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena, dal lunedì al venerdì.

0: Eccoci qua, anche in questo martedì ci siamo, non potevamo mancarci, ma oggi è un martedì un po' diverso dagli altri, infatti non abbiamo la classica scaletta con i balli di Beppe, subito dopo il gallo di Simone, altre cose. Diciamo che la scaletta di oggi funziona così: dopo il saluto delle radio avremo un radiodramma che si intitola La Sposa, interpretato dal nostro amico Massimo Recchia e dalla nostra amica Alice Moresco. Quindi sentirete questo radiodramma, speriamo che vi piaccia. Dopodiché continuerà il gallo di Simone, dopo il gallo di Simone arriveranno un po' di balli di Beppe e poi torneremo noi con tanta musica degli anni 60, 70, 80, 90, 100, 200, 300 e tutto via. E allora adesso arriva il saluto delle radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104 Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire 94.9, 107. Radio R 89 e 100 Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94 e 300 Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89 e 9 Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7 Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7.30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.

0: Non aveva dormito bene. Dall'1:30, quando è andato via Samael, si era messa lentamente a letto, fino alle 7. Quando si era risolta ad alzarsi per fare il caffè, aveva dormito a strappi, rivoltandosi tra le lenzuola, aprendo gli occhi nella semioscurità, rimurginando, scivolando di nuovo in sogni febbrili. Passò quasi un'ora davanti al caffè. Una vera colazione l'avrebbero fatta per via. Poi, a meno di vestirsi già adesso, non aveva altro da fare. Lavò la tazza del caffè, rifece il letto, esaminò il vestito che intendeva indossare, guardò alla finestra, con una preoccupazione superflua, se sarebbe stata una bella giornata. Si mise a leggere, pensò di scrivere invece una lettera a sua sorella e cominciò in bella calligrafia.
1: Carissima Anna, quando riceverai questa lettera, io mi sarò sposata. Buffo, no? Stento a crederci anch'io. Ma se ti dico com'è successo, vedrai che è ancora più buffo.
0: Esitò, con la penna in mano, incerta su come proseguire. Lesse le righe già scritte e accartocciò il foglio. Andò alla finestra e vide che era innegabilmente una bella giornata. Le venne in mente che forse era meglio non mettere l'abito azzurro di seta. Troppo semplice, quasi severo. Lei voleva essere tenera, femminile. Ansiosamente passò in rassegna gli abiti dell'armadio e visitò su un abito fantasia che aveva portato l'estate prima. Per lei era troppo giovanile e aveva un colletto a volant. E per un abito fantasia non era ancora stagione, però... Appese i due vestiti fianco a fianco all'anta dell'armadio, aprì la porta a vetri ben chiusa della nicchia che fungeva da cucinina. Accese il fornello sotto la caffettiera e andò alla finestra. C'era il sole. Quando la caffettiera cominciò a scoppiettare, tornò e si versò un caffè in una tazza pulita.
1: Oh, mi verrà l'emicrania se non mangio presto qualcosa. Tutto questo caffè e troppe sigarette senza una vera colazione.
0: Un'emicrania nel giorno delle sue nozze. Andò a prendere il tubetto dell'aspirina e lo infilò nella borsetta blu. Se avesse messo l'abito fantasia, si sarebbe voluta una borsetta marrone. E l'unica borsetta marrone che aveva era sciupata. Gli occhi le andarono afflitti dalla borsetta blu dell'abito fantasia. Poi posò la borsetta e andò a prendere una tazza del caffè. Si sedette vicino alla finestra e, bevendo il caffè, ispezionò il suo appartamento monocamera. Il programma era di tornare lì quella sera e tutto doveva essere a posto. Con orrore si accorse ad un tratto che si era scordata di cambiare le lenzuola.

0: raffreddato, ma lo beve lo stesso. Quando infine guardò l'orologio e vide che erano le 9 passate, cominciò ad affrettarsi. Fece il bagno e usò uno degli asciugamani puliti, che poi mise nella cesta e sostituì con uno pulito. Si vestì con cura, tutta biancheria intima fresca, per lo più nuova, ogni cosa portata il giorno avanti, inclusa la camicia da notte. La mise nella cesta. Quando fu pronta per l'abito, esitò davanti allo sportello dell'armadio e l'abito azzurro era certamente decoroso e pulito e abbastanza adatto. Ma Samael li aveva già visto più volte e non aveva niente che lo rendesse speciale per quel giorno di nozze. L'abito fantasia era molto grazioso e nuovo per Samael, però certo era un po' prematuro per la stagione.
1: Questo è il mio giorno di nozze. Posso vestirmi come mi pare.
0: Prese dalla stampella l'abito fantasia e se lo infilò dalla testa. Era fresco e leggero, ma quando si guardò allo specchio ricordò che il colletto a volant non le faceva figurare bene la gola e l'ampia gonna ondeggiante pareva ineluttabilmente fatta per una ragazza abituata a correre svelta, a ballare, a farla dondolare coi fianchi, camminando. Guardandosi allo specchio pensò con repulsione.
1: No, è come se cercassi di sembrare più carina di quel che sono, apposta per lui. Crederà che voglio sembrare più giovane per farmi sposare.
0: E si strappò di dosso l'abito fantasia con tanta furia che una cucitura sotto l'ascella cedette. Col vecchio abito azzurro si sentiva in confidenza, comoda, ma poco eccitante.
1: Non è ciò che indosso che conta.
0: Si volse quindi sgomenta all'armadio in cerca di qualcos'altro. Non c'era nulla lontanamente adatto al suo sposalizio con Samael. E per un attimo pensò di uscire di corsa a comprare un vestito in qualche negozietto vicino. Poi videro che erano quasi le 10 e aveva appena il tempo per i capelli e il trucco. Beh, i capelli erano facili, tirati indietro e raccolti alla crocchia sulla nuca. Ma truccarsi era un altro delicato equilibrio tra apparire meglio e ingannare il meno possibile. Non poteva tentare di nascondere la pelle giallognola o le rughette intorno agli occhi, non oggi, quando rischiava di aver l'aria di farlo solo per il suo matrimonio. Eppure non sopportava l'idea che Samael portasse a nozze una con la faccia sbattuta e rugosa.
1: Ho 34 anni, dopo tutto.
0: 30, c'era scritto sulla licenza. Erano le 10:02. Lei era scontenta del vestito, della faccia, dell'appartamento. Riscaldò il caffè e si sedette sulla seggiola vicino alla finestra.
1: Ormai non posso fare più niente. Assurdo voler migliorare qualcosa all'ultimo momento.
0: Rassegnata, placata, cercò di pensare a Samael e non riusciva a vederne chiaramente la faccia o a udirne la voce.
1: È sempre così con qualcuno che ami.
0: Lasciò scivolare la mente oltre l'oggi, il domani, nel futuro, più in là, quando Samael si sarebbe affermato come scrittore e lei avrebbe lasciato il suo lavoro. Nel futuro, dorato, con case in campagna, cui si erano preparati la settimana precedente.
1: Una volta ero un'ottima cuoca. Con un po' di tempo e di pratica potrei ricordare come si fa la torta margherita e il pollo fritto e la salsa olandese.
0: Le 10:30. Si alzò e andò risoluta al telefono. Compose il numero, aspettò e la voce metallica disse: Ore 10:29. Meccanicamente mise il suo orologio indietro di 1 minuto. Risentiva la propria voce ieri sera sulla soglia.
1: Allora, alle 10 sarò pronta? Oh, è proprio vero!
0: E Samael, che rideva lungo il corridoio. Alle 11 aveva rammendato la scucitura dell'abito fantasia e riposto la scatola del lavoro nell'armadio. Con indosso l'abito fantasia, sedeva vicino alla finestra bevendo un'altra tazza di caffè.
1: Avrei potuto prendermela più comoda per vestirmi.

0: Ma ormai era così tardi che lui poteva arrivare da un momento all'altro e lei non osava tentare di modificare qualcosa col rischio di ricominciare tutto da capo. In casa non c'era niente da mangiare, salvo le provviste accuratamente preparate per l'inizio della loro vita insieme. Il pacchetto chiuso del bacon, la dozzina di uova nella custodia, il pane e il burro intatti. Servivano per la colazione dell'indomani. Pensò di fare una corsa giù al negozio di alimentari a prendere qualcosa, lasciando un biglietto sulla porta. Poi decise di aspettare ancora un po'. Alle 11:30 le girava la testa. Si sentiva così debole che dovette scendere. Se Samuel avesse avuto un telefono, lo avrebbe chiamato. Invece aprì lo scrittoio e scrisse un biglietto.
1: Samuel, sono scesa giù al negozio di alimentari e torno fra 5 minuti.
0: La penna le macchiò le dita, andò in bagno a lavarsele e usò un asciugamano pulito che sostituì. Appuntò il biglietto sulla porta, diede un'altra occhiata alla stanza per assicurarsi che tutto fosse perfetto e non chiuse la porta a chiave, casomai lui arrivasse. Nel negozio di alimentari non trovò niente che le andasse di mangiare. Prese solo un altro caffè e lo lasciò a metà perché un tratto si rese conto che Samuel probabilmente era di sopra, che aspettava impaziente, desideroso di avviarsi. Ma di sopra tutto era predisposto e tranquillo, come l'aveva lasciato. Il biglietto ancora sulla porta, l'aria della stanza un po' viziata dalle troppe sigarette. Aprì la finestra e si mise a sedere, finché si accorse di essersi addormentata. E che era l'1:20. Ora d'improvviso si spaventò. Svegliandosi di soprassalto nella stanza tutta allestita per l'attesa, ogni cosa pulita e intatta dalle 10, ebbe paura e sentì l'impulso urgente di affrettarsi. Si alzò dalla seggiola e andò quasi di corsa in bagno. Si spruzzò la faccia con l'acqua fredda e si asciugò con un asciugamano pulito. Stavolta lo rimise a posto alla meglio senza cambiarlo. C'era tempo dopo per questo. Senza cappello. Uno spolverino gettato sopra l'abito fantasia, in mano l'erronea borsetta blu con dentro l'aspirina. Chiuse a chiave la porta di casa, niente biglietto questa volta, e corse giù per le scale. Prese un taxi all'angolo e diede all'autista l'indirizzo di Samael. Insomma, la distanza era poca. Avrebbe potuto andarci a piedi se non fosse stata così debole, ma nel taxi si rese conto che era un'imprudenza arrivare sfacciatamente in macchina alla porta di Samael e chiedere di lui. Così si fece lasciare dall'autista all'angolo della strada e dopo averlo pagato aspettò che si allontanasse prima di avviarsi lungo l'isolato. Lì non era mai stata. Il palazzo era vecchio, gradevole e il nome di Samael non figurava su nessuna delle cassette postali all'ingresso e nemmeno sui campanelli. Controllò l'indirizzo, era quello giusto e alla fine suonò il campanello segnato Custode. Dopo un minuto o due ci fu un ronzio di cicalino e lei aprì ed entrò nell'atrio buio, dove esitò finché in fondo si aprì una porta e qualcuno disse «Sì!». Lei capì nello stesso istante che non aveva idea di cosa chiedere, così avanzò verso la figura in attesa nel vano della porta in controluce. Quando fu molto vicina alla porta ripeté «Sì!». E lei vide che era un uomo in maniche di camicia che non riusciva a vederla più chiaramente di quanto lei vedesse lui.
1: Sto cercando una persona che abita qui nel palazzo, ma fuori non ho trovato il nome.
2: E che nome cerca?
1: Parisi. Sama è Parisi.
2: Samael Parisi. No, qui non c'è nessun Samael Parisi. Mi spiace, ha sbagliato casa, signora. Ho sbagliato uomo.
1: Ma abita qui di sicuro, lo so.
2: Senta, sono cose che capitano tutti i giorni.
1: Per favore, non fraintendete. Temo che non comprendiate.
2: E com'è?
1: È piuttosto alto e biondo. Di solito porta un completo blu. È uno scrittore.
2: No, forse abitava al secondo piano.
1: Oh, non so bene.
2: C'è un tizio, Tante volte aveva un vestito blu, abitato per un po' al secondo piano, il rosato. Erano andati a trovare dei parenti su a nord e gli avevano prestato l'appartamento.
1: Potrebbe essere, pensavo però.
2: E quello in genere era vestito di blu, ma non so quanto fosse.

0: Alto, è rimasto un mesetto.
1: Ma è stato un mese fa che...
0: Ah, allora chieda il rosato. Sono tornati stamattina, appartamento 3B. La porta si rinchiuse definitivamente. L'atrio era buio e le scale sembravano ancora più buie. Al primo piano c'era un po' di luce da un lucernario in alto. Le porte degli appartamenti, quattro, erano schierate sul pianerottolo, estranee e silenziose. Fuori dal 2C c'era una bottiglia di latte. Al secondo piano sostò un momento. Dalla porta del 3B veniva un suono di musica. Si udivano voci. Finalmente bussò e ribussò. La porta si aprì e fu investita dalla musica, musica sinfonica di un programma radio pomeridiano.
1: Il signor Rosato?
0: Sono io!
1: Potrei parlarle un momento riguardo al signor Parisi?
0: Quale signor Parisi?
1: Il signor Samael Parisi, la persona che ha avuto in prestito il vostro appartamento?
0: Oh, signore, che cosa ha fatto?
1: Niente, sto solo cercando di mettermi in contatto con lui.
0: Dentro l'appartamento era ancora pieno di musica. E c'erano valigie e mezzo disfatte sul divano, sulle seggiole, sul pavimento. Un tavolo all'angolo era cosparso di rimasugli di un pranzo.
1: Signor Rosato, il custode giù di sotto mi ha detto che il signor Samael Parisi ha abitato qui.
0: Certo che si chiamava così!
1: Credevo che gli avesse prestato l'appartamento.
0: Di lui non so niente, è uno degli amici di Donatella. L'ha pescato in una di quelle riunioni del cavolo. Io non ci ho scambiato più di 10 parole.
1: Oh, avevi detto che era ok prestargli la casa. Non avevi niente contro di lui, di
0: Sui tuoi
1: fatto.
0: amici non dico
1: Ah,
0: niente.
1: ne avresti detto un sacco se fosse stato un mio amico. Poco ma sicuro, creda pure, ne avrebbe dette un
0: Non
1: sacco.
0: voglio sentire altro, basta così.
1: Oh, ecco com'è, giorno e notte.
0: Ci fu un silenzio, a parte la musica sgorgante dell'apparecchio radio accanto al signor Rosato, e poi lei disse con una voce che dubitava potesse sentirsi con quel fracasso.
1: Allora è andato via.
0: Chi?
1: Il signor Samael Parisi!
0: Lui! Ma deve essere partito stamattina, poco prima che tornassimo, di lui non c'è traccia, da nessuna parte!
1: Partito!
0: Perché era tutto in ordine? Perfetto! Donatella me l'aveva detto! Me l'aveva detto! Avrebbe avuto cura di tutto! Si indovina sempre!
1: Sa dov'è adesso?
0: Non ne ho la minima idea! Ma come? Ho già detto, ha lasciato tutto in ordine! Perché? Lo sta cercando?
1: È una cosa molto importante.
0: Ah, mi dispiace che non la trovi qui! Forse il custode l'ha visto? La porta si chiuse dietro di lei e fu di nuovo al buio. Il suono della radio si era attutito. Aveva sceso a metà della prima rampa quando la porta si riaprì e il signor Rosato gridò nella tromba delle scale.

0: cosa faccio? Non posso andare a casa.
1: Samael potrebbe essere qui, oppure anche là.
0: Allora sto ferma e lo aspetto.
2: Finalmente, d'impulso, entrò nel negozietto di gastronomia che era accanto al palazzo, nella direzione di casa sua. Un ometto leggeva il giornale appoggiato al bancone. Quando lei entrò, lui alzò la testa e passò dietro al banco a servirla.
0: Sto cercando un uomo che abitava nel palazzo qui accanto e mi sono chiesta se lei magari lo conosce.
3: Ma perché la domanda a quelli del palazzo?
0: Oh, mi scusi, ho domandato, ma non ne sanno niente. Dicono che è andato via stamattina.
3: E io cosa vuole che lei faccia? Non sto mica qui a vedere chi va avanti e chi viene.
0: Ho pensato soltanto che forse lo aveva notato. Dovrebbe essere passato qui davanti un po' prima delle 10. Uno piuttosto alto, con un vestito blu di solito.
3: Ah, stamattina passano tutti i giorni vestiti di blu, cara signora. Crede che io non abbia altro da fare che guardare la gente?
0: Mi scusi.
3: Ma per l'amor del cielo!
0: Deve essere passato di qua. È la strada che farebbe per venire a casa mia. Non ce ne sono altre.
2: Cercò di pensare a Samael. Dove avrebbe attraversato? Che tipo di persona era, insomma? Attraversava davanti al palazzo? A metà dell'isolato? All'angolo? Sull'angolo c'era un'edicola. Forse lì lo avevano visto. Si affrettò, poi aspettò che un uomo comprasse un giornale e una donna chiedesse informazioni. Poi il giornalaio si rivolse a lei.
0: Potrebbe dirmi se un giovanotto piuttosto alto, con un vestito blu, è passato di qui stamattina, verso le 10.
2: Il giornalaio si limitò a guardarla con tanto d'occhi. La bocca mezza aperta. Lei pensò, crede che sia uno scherzo, un trucco, e disse in fretta.
0: È molto importante, per favore, mi creda. Non la sto prendendo in giro.
3: Senta, signora.
0: È uno scrittore. Forse comprava i giornali qui da lei.
3: Ma allora per cosa lo cerca?
0: Fa niente.
3: Ma senta, forse sì, è passato.
0: Lei fu a un tratto orribilmente conscia del suo abito fantasia troppo giovanile e si strinse addosso lo spolverino.
3: Ecco, ne sono sicuro. Badi bene, ma può darsi che uno che somigliava al suo amico sia passato di qui stamattina?
0: Verso le 10.
3: Verso le 10, sì. Alto, vestito di blu, molto probabile, sì.
0: Da che parte è andato? In su!
3: In su! È andato proprio così, in su!
2: Lei si scostò, stringendosi nel soprabito. L'uomo che restava dietro si girò a guardarla e poi lui e il giornalaio si scambiarono un'occhiata. Lei fu per un attimo incerta se dare o no una mancia al giornalaio, ma quando i due si misero a ridere, si allontanò in fretta attraversando la strada.
0: Certo, in su, a Samael non occorreva attraversare il viale.
2: Vetrina c'era una mostra di nozze.
0: Oggi, dopo tutto il giorno del mio matrimonio, forse mi ha comprato dei fiori.
2: Entrò, e il fioraio uscì dal retrobottega, sorridente e mellifluo.
0: Per me è terribilmente importante mettermi in contatto con un signore che forse stamattina si è fermato qui a comprare dei fiori. Terribilmente importante.
3: Sì, fiori di che genere?
0: Ma non lo so, lui non... Un giovanotto piuttosto alto, con un vestito blu, verso le 10.
3: Capisco. Ecco, veramente io temo che sono...
0: Ma è molto importante. Forse aveva fretta.
3: Dunque, per una signora verde, da mandare dove?
0: Ma non credo da mandare. Sa, stava venendo. Insomma, li portava con sé.
3: Signora, insomma, davvero... Devi rendersi conto che se non ha elementi, io sono...
0: Per favore, cerca di ricordare, era alto, con un vestito blu, verso le 10 di stamattina.
3: No, proprio non ricordo.
0: Grazie.
3: Aspetti un momento, signora. Crisantemi.
0: Oh no, per un'occasione simile, no, sono sicura.
3: Beh... L'occasione non la so naturalmente, ma sono quasi certo che il signore di cui ha chiesto è venuto stamattina e ha comprato una dozzina di crisantemi, presi e portati via.
0: Sicuro?
3: Sicurissimo! E lui ci senso!
0: Bene, la ringrazio tanto.
3: E me, è un bel mazzolino per lei? D'ornamento? Rose grosse? Vuole gardenie?
0: No, grazie.
3: Spero che trovi il suo giovanotto!
2: Proseguì lungo la strada, stringendosi addosso ancor più lo spolverino, in modo che si vedessero solo le balze in fondo all'abito fantasia. All'angolo c'era un poliziotto.
0: Perché non vado alla polizia? Si va alla polizia per una persona scomparsa. Oh, che figura da scema farei.
2: Le balenò l'immagine di sé in una stazione di polizia.
0: Sì, oggi dovevamo sposarci, ma lui non è venuto. Sembra ridicolo, lo so. Io tutta agghindata in cerca del giovanotto che ha promesso di sposarmi, ma voi che ne sapete di tutto quanto? Io non sono solo questo. Sono quello che vedete, ho del talento forse, e a mio modo umorismo. E sono...

0: una signora e ha orgoglio e affetto e grazia e una certa visione chiara della vita che potrebbero soddisfare un uomo e renderlo felice e produttivo. C'è più di quel che vi pare a guardarmi.
1: La polizia era ovviamente da escludere, senza contare Samael e quello che avrebbe pensato sentendo che lei gli aveva messo i poliziotti alle calcagna. All'angolo seguente, era a 3 isolati dalla sua via, c'era un banchetto di lustrascarpe con un vecchio seduto mezzo addormentato su una sedia. Si fermò davanti a lui e aspettò. E dopo un momento il vecchio aprì gli occhi e le sorrise.
0: Senta, mi dispiace disturbarla, ma sto cercando un giovane che è passato di qui stamattina verso le 10. Lo ha visto? Alto, vestito blu con un mazzo di fiori?
1: E il vecchio annuì prima ancora che lei finisse.
2: L'ho visto, amico suo?
0: Sì?
1: Il vecchio batté le palpebre.
2: Mi ricordo che ho pensato, vai a trovare la tua ragazza, giovanotto! Vanno tutti a trovare la ragazza!
0: E da che parte è andato? Dritto per di qua?
2: Esatto! Scarpe lustre! Bell'abito! Con i fiori! Andava di fretta! Avrà la ragazza, ho pensato!
0: Grazie.
1: Per la prima volta fu davvero sicura che lui la stava aspettando e si affrettò lungo i 3 isolati, con la gonna dell'abito ondeggiante sotto lo spolverino, e girò nella sua strada. Dall'angolo non si vedevano le sue finestre. Non si poteva vedere Samael affacciato che l'aspettava. E quasi corse lungo il palazzo per raggiungerlo. La chiave le tremò fra le dita, giù alla porta di strada. E dando un'occhiata al negozio di alimentari, pensò al suo panico, al caffè che aveva bevuto là al mattino. E quasi rise. Sulla porta dell'appartamento non riuscì a trattenersi.
0: Samael, sono qui. Oh, ero tanto preoccupata.
1: L'appartamento lo aspettava. Silenzioso, deserto, con le ombre pomeridiane che si allungavano dalla finestra. Per un momento vide solo la tazza del caffè vuota. Pensò fosse stato là ad aspettarla. Poi si accorse che quella era la tazza lasciata lì da lei la mattina. Guardò per tutta la stanza, nell'armadio, nel bagno. Tornò in strada.
3: Io non l'ho visto,
1: disse il commesso del negozio di alimentari.
3: Lo so perché avrei notato i fiori. Nel palazzo non è entrato nessuno del genere.
1: Incontrò di nuovo il lustrascarpe.
2: Salve!
0: È sicuro di averlo visto? Andava su per di qua.
2: L'ho osservato, ho pensato, è con un giovanotto che va dalla sua ragazza e sono stato a guardarlo finché è entrato in casa.
0: Quale casa?
2: Là, ecco, in quell'isolato, con i fiori, le scarpe, lustre, lustre, e andava a trovare la sua ragazza, l'ho guardato finché è entrato in casa.
0: Quale?
2: Più o meno a metà dell'isolato, ma lei cosa vuole fare? Comunque, cosa vuole fare?
1: Lei quasi scappò, senza fermarsi a dire grazie. Raggiunse svelta l'isolato accanto, scrutando le case per vedere se Samael fosse affacciato ad una finestra, tesa in ascolto per udire la sua risata all'interno da qualche parte. Una donna sedeva davanti a una casa, spingendo monotonamente una carrozzina, avanti e indietro. Quanto era lungo il braccio! Il bimbo nella carrozzina dormiva, cullato avanti e indietro.
0: Mi scusi, ha visto un giovane entrare in una di queste case stamattina verso le 10, alto, con un vestito blu e un mazzo di fiori?
1: Beh, un ragazzetto sui 12 anni si fermò ad ascoltare, volgendosi attento dall'una all'altra, dando qualche occhiata al bimbo.
0: Senta, il bimbo alle 10 fa il bagno. Potevo stare a vedere chi andava qua in giro? Dica lei.
3: Un bel mazzo di fiori? Un mazzone di fiori? L'ho visto io, signore!
0: E in che casa è entrato?
3: Senta, io l'ho visto, è entrato lì! L'ho seguito,
0: Dove?
3: All'ultimo piano! L'ho seguito fino in cima!
0: Aveva dei fiori?
3: Sì! Che vuole divorziare, signore? C'era con lui?
1: La porta di strada del palazzo non era chiusa a chiave. Non c'erano campanelli all'ingresso, nessun elenco di nomi. Le scale erano strette e sudice. Sull'ultimo pianerottolo c'erano due porte. La porta di fronte era quella giusta. Davanti, per terra, c'era una carta da fioraio sgualcita e un nastro di carta annodato come la traccia finale della caccia al tesoro. Bussò e le sembrò di udire voce all'interno ed improvviso pensò con terrore.
0: Ma cosa dirò se c'è Samael, se viene alla porta?
1: Le voci tacquero bruscamente. Bussò di nuovo. Silenzio. Tranne forse una risata. Lontana.
0: Potrebbe avermi vista dalla finestra. L'appartamento dà sulla strada e quel ragazzino faceva un gran chiasso.
1: Aspettò e bussò di nuovo. Ma c'era silenzio. Infine andò alla porta e bussò. La porta si spalancò sotto la spinta della mano e vide la soffitta vuota, i muri di nudi laterizi e le assi del pavimento grezze. Fece solo un passo all'interno, guardandosi attorno. La stanza era piena di sacchi di intonaco, mucchi di giornali vecchi, un baule sfondato. Ci fu un rumore e capì ad un tratto che era un topo. E lo vide, vicinissimo, accostato alla parete, col muso maligno allerta e gli occhi aguzzi che la guardavano. Si precipitò fuori e nella fretta di chiudere la porta, la balza dell'abito fantasia le rimase impigliata e si strappò. Sapeva che nell'altro appartamento c'era qualcuno, perché era sicura di udire voci basse e talvolta risa.
0: Tornò molte volte, ogni giorno per la prima settimana. Ci veniva andando al lavoro, la mattina e la sera, ma per quanto bussasse tante volte, con forza, nessuno venne mai alla porta.

ce la facciamo. Ragazzi miei, il 25 agosto 2026, ma sì, io sono già con la mente al 25 di dicembre, Disabili International, Simone Papini da Monte Leone d'Orvieto, Roma Milano, ci siamo. Grazie Giuseppe per la linea. Oh, allora, lo sapete, nei miei programmi io parlo di quello che accade a livello anche di regia, di gestione, a livello grafico. Questa beatissima cippa lippa di MP3, di questo file che state ascoltando, che la sigla estiva di Tempo Zero. Ma perché mi scrive tutta sta roba sotto? Ma che ne so io, buongiorno, l'alba di un nuovo giorno, le 5 da qualche minuto, da qualche momento, da qualche che ne so, io sono cotto come le zucche. Tanti argomenti di cui parlare, parleremo anche di Seneca stamattina, guarda un po' te. Anche se non hai studiato al liceo, Seneca lo sai chi è, cioè più o meno te lo ricordi che è un pensatore, che è un filosofo, Buongiorno a tutti, dalle 5 del mattino fino intorno alle 5 e mezza ci siamo noi, il gallo di Simone anche lui è cotto, andiamo.

Amici, buongiorno, mancano 4 mesi a Natale. Io rivoglio il freddo, datemi il freddo, quello che dici, vabbè non è freddo come una volta, ma intanto è freddo, non ci sono queste folate di caldo. Ridatemi il freddo, tra 4 mesi è Natale. Io voglio, mi piacerebbe, a parte il fatto che non è che puoi dire allora vado a vedere il luminare di Natale, i negozi addobbati, perché comunque nelle pizzerie e in molti locali le luminarie di Natale rimangono comunque tutto l'anno. Questa cosa mi piacerebbe capire, come mai voi che vi occupate di ristorazione, perché non smontare un attimino, no, le luci di Natale? Perché sembra sempre Natale anche quando fuori sono 40 gradi. Buongiorno a tutti, oggi è martedì 25 agosto, 4 mesi a Natale da Milano. Un saluto, Leroy, 24orenews.it, poi Roma a livello televisivo, Grosseto per la musica e iniziamo tra poco la chiesa.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Vedi quanti come me stanno facendo il conto alla rovescia per il freddo? Che poi, vabbè, il freddo non dico che deve ghiacciare l'oceano, no? Voglio dire, però un attimino di freddo, un attimino di fresco, se può avere per favore, grazie. Ecco, spengiamo i ventilatori. Io vorrei rimettere via veramente di cuore il mio ventilatore portatile, visto che lo sappiamo, l'abbiamo già parlato qualche mattina fa. Le prossime estati saranno ancora più calde, quindi ne parliamo un altro anno. La chiudiamo qui, eh? Oppure passiamo direttamente a maggio, da maggio direttamente giù, dicembre, novembre. Ragazzi miei, buongiorno, benvenuti. Oggi è San Giuseppe Casalaio, che tra l'altro è un sacerdote, Giuseppe Calasanzio. Oggi nel 1609 Galileo mostra il telescopio. Oggi nel 1930 nasce Sean Connery, ma nel 1970 invece Claudia Schiffer. Tanto per dire, per gli sportivi, a livello calcistico 1941 Angelo Dominghini e nel 1966 Agostina Bagnale, tanto per dire. Oggi iniziano le Olimpiadi di Roma nel 1960. Oggi, martedì, vi voglio parlare di Ogni giorno, ogni ora. Questo è un libro consigliato per questa settimana, scritto dalla scrittrice croata Natasha. Spero di averlo pronunciato bene. Pubblicato in Italia nel 2011, una storia d'amore lunga, una vita. Ogni ora e ogni giorno. Siete romantici? Vi piace questo genere? Magari sotto l'ombrellone, dai, gli ultimi scampoli delle vacanze. Dai, forza che ce la facciamo, su.

0: Bam bam, bambina.
1: Visto che mancano 4 mesi a Natale, questo caldo potrebbe avere le ore contate, ce lo auguriamo veramente perché non se ne può veramente più. Continuiamo a parlare del caldo però, dai, forza, ecco. Andiamo sul leggo. Allora, perché il caldo rovina il sonno? Allora, questo ce lo saremmo chiesti un sacco di volte quando magari di notte gli occhi spalancati, c'hai il ventilatore piantato davanti. Se non hai la fortuna di qualche condizionatore, quello reale, quello comunque geografico nella tua zona, se magari la tua città, il tuo paese non è ventilato, ecco, per prendere sonno, quindi mantenere il riposo profondo, l'organismo di cosa ha bisogno? Ha bisogno di abbassare la temperatura intorno, diciamo interna, di 1,5 gradi, ecco, a livello termico. Tra i 20 e i 24 gradi si dorme con uno splendore, forse prima, con il nostro vecchio clima. Quindi in questo caso si soffre, secondo l'articolo, di insonnia, microrisvegli, l'impossibilità di raffreddarsi altera la produzione di melatonina e causa quindi risvegli continui, riducendo quindi la fase REM e la fase del sonno profonda, con conseguenza stanchezza e riduzione dell'attenzione il giorno successivo. Ecco perché siamo abbastanza schizzati. I primi messaggi. Ciao Simone, mi stavo facendo una domanda, ma io sono già schizzato di mio. Ciao Paolo, c'è Pamela che scrive: io ho già difficoltà di mio a prendere sonno, se poi ci si mette il caldo diventa un problema. Allora, però le 4 ore rovinate, secondo l'articolo, perché recenti studi scientifici, quindi climatici, tra cui appunto l'approfondimento di uscite nelle riviste Nature, hanno evidenziato due aspetti critici. Allora, l'allungamento della fascia calda della giornata, perché con il riscaldamento globale la temperatura esterna si prolunga per diverse ore in più rispetto al passato, fino a 4 ore di caldo torrido in più al giorno, allungando quindi l'esposizione allo stress termico fin dentro alla fascia serale. La perdita quindi della cumulativa del sonno, perché a livello globale si stima una perdita media annuale che oscilla tra i 40 e 60 ore di sonno a persona, a causa appunto del calore serale e notturno persistente elevato. Però ci sono delle strategie, a meno che tu non accenda l'aria condizionata, e ne parlavamo qualche settimana fa, che è previsto a settembre, al di là delle varie bollette, no, della luce. Se non facciamo parte, che ne so, dei fragili, vulnerabili, con le bollette magari quelle 24 mesi a canone fisso, è probabile, secondo quella ricerca appunto di cui ci parlava, che a settembre bisognerebbe accendere un mutuo probabilmente. Però bisogna rinfrescarsi, quindi non è detto che tu abbia lo split, il famoso split, che poi tra l'altro non ti risolve il problema, perché lo split lo dovresti mettere in base alla grandezza della casa, in tutta la casa, in tutti gli angoli, in tutti i cuori, in tutti i laghi, ecco. E poi al di là delle spese, ecco, ci sono però degli escamotage secondo questa ricerca. Tra poco ne parliamo. Mancano 4 mesi a Natale, 4 mesi a Natale, dai, che ce la facciamo, dai.

0: Vamos Coco.
1: Le strategie per cercare di riposare la notte: qualcuno ha montato l'aria condizionata, però ci vuole veramente un buon spazio fuori, sì, perché comunque c'è anche il boiler, no? Quindi sì, per forza. Ciao Federico, mamma mia, 4 mesi a Natale, basta. Non lo dico più perché poi diventa veramente una fissazione, però è proprio così. Ci sono delle strategie, comunque, dicevamo, delle strategie per proteggerci mentre riposiamo. Allora, rinfrescare la stanza gradualmente nelle 2 ore precedenti prima del riposo, evitando quindi sbalzi di temperature eccessivi, e il condizionamento, quindi l'ideale è una temperatura tra i 22 e i 24 gradi. E torna il famoso split, o magari te lo metti in camera, o l'aria condizionata in tutta la camera, o comunque in tutta la casa, se tu però hai la possibilità. La doccia tiepida, evita la docciata fredda o comunque gelata prima di andare a dormire, perché il freddo quindi improvviso provoca diciamo delle vascocongestioni e una reazione che aumenta il calore interno. La doccia tiepida aiuta invece i vasi circolatori e la distribuzione appunto a livello termico. Tessuti trasparenti, ma perché non dormite? Scusate, adesso non voglio fare, non siamo in fascia protetta. A livello d'orario, però dai, d'estate con la maglietta, non dico le mutandine, poi se dormi con il partner magari è vero che fa caldo, però un attimino, una toccatina, una strusciatina, una carezzina, togliti che è caldo, però dai, si dorme comunque, si va a mangiare ma si va anche a dormire, comunque non dico ignudi ma quasi. Comunque i tessuti, perché proteggere le lenzuola, il pigiama di cotone leggero o lino, ed evitare quindi pasti pesanti e ricchi di zuccheri nelle 2 o 3 ore prima di coricarsi, per appunto non alzare ulteriormente la temperatura corporea durante la digestione. Siamo un po' i soliti discorsi, cioè mangiare leggero, quello vale sicuramente anche d'inverno, perché poi magari fai sognacci da notte, ecco. Però sì, è vero che poi alla fine si suda molto di più d'estate, quindi sei tra virgolette costretto a cambiare le lenzuola un pochino più spesso, però magari le lavi la mattina, la sera sono delle sottilette, altro che le sottilette quelle lì della pubblicità. Va bene ragazzi, dai, non ve lo dico perché ve l'ho detto prima, però ve lo voglio ripetere, 4 mesi a Natale.

0: Al di là del conto alla rovescia, del caldo che non se ne può veramente più, ragazzi miei, parliamo del concetto espresso di uno dei grandi pensatori e filosofi di tutti i tempi. Anche se non hai studiato al liceo, hai sentito sicuramente parlare di Seneca, in particolare della lettera a Lucillo, lettera numero 104. In estate e nei momenti di forte stress tendiamo spesso, secondo l'articolo, a dire devo staccare la spina o ho bisogno di andare via per trovare appunto la pace. Tuttavia Seneca ci invita a non scambiare, non fuga temporanea, con un vero e proprio percorso di serenità. Vedi che anche nei secoli precedenti ci avevano capito, soprattutto uno come Seneca. Effettivamente lo diciamo spesso, devo staccare la spina, devo andare. Ne parlavamo la scorsa settimana dell'importanza anche di poter andare in vacanza, ma anche la bellezza di potersi godere comunque la città, perché ti permette di vivere la tua vita e magari di scoprire degli angoli della città che sono più deserti e manco le conoscevi, tra l'altro. Ecco, quindi il viaggio della compagnia in noi stessi, perché Seneca cita la celebre risposta di Socrate a chi si lamentava appunto di non aver tratto beneficio dai propri viaggi. Non c'è da meravigliarsi quindi se si viaggia in compagnia di te stesso, perché sforzarsi fisicamente non cancella l'ansia, le considerazioni, le insoddisfazioni o i pensieri, diciamo, irrisolti, perché si viaggiano insieme a noi. E questa cosa l'abbiamo detto un sacco di volte anche in Tempo Zero Entourage con i nostri psicologi. La lettera in cui appunto abbiamo preso dei riferimento, nella lettera 104 di Seneca, dove scrive: che gioia e che giova attraversare il mare a mutar sede. Se vuoi evitare cotesti mali che ti mangustiano, non devi abitare altrove, ma essere un altro. Meraviglia. Quindi, che qual è il concetto? Cambiare passaggio senza lavare sulla sua propria mente significa soltanto anestetizzare i sintomi del disagio per qualche giorno, per poi appunto ritrovarli immutati quando torni, perché viaggiano con te. Ecco, ripetendolo, la speranza di felicità esclusiva diventa esclusivamente nella vacanza, nel weekend o in un cambio di contrasto. Ecco, si consegna quindi il proprio benessere al caso o ai fattori esterni, secondo Seneca. Per lo stoicismo, quindi, l'unica vera tranquillità che si necessita appunto per vivere, il nostro modo migliore è gli eventi e la capacità di vivere nel presente. Quindi la finta quinta della positività aumenta spesso il lavoro, perché ci concentriamo in sintesi sulle vacanze, sul riposo, sono presenti per ricaricare il corpo, ma la felicità o la pace mentale non sono una destinazione turistica, sono una condizione intenta che, diciamo, costruiamo ogni giorno, ovunque ci troviamo. Amen, Seneca, amen, è proprio così. Lo sapevamo, ma detto da Seneca, dalla lettera 104, paragrafo 8, c'è tutta un'altra sinfonia. Dai che ce la siamo portata a casa anche sta puntata, dai che andiamo. È quasi Natale, 4 mesi a Natale. Buona giornata ancora a tutti, Giuseppe lo vedo pronto dall'altra parte del video, volo insieme ai miei colleghi, comunque di Disabili International, e per continuare a tenerci compagnia. Sta arrivando settembre, ragazzi, vi parlerò anche dell'evento Disability Pride che andrò a presentare a piazza, non mi ricordo quale piazza è, ma sarò deficiente, il 19 settembre, piazza della Repubblica forse, ve lo dirò meglio, dai, forza, su. Adesso mi informo meglio dove dovrò andare a presentare l'evento alle 18, comunque sabato 19, aspetto anche Giuseppe, comunque Giuseppe, io non ti ho invitato ancora, ti invito adesso in diretta a te e a tutti voi amici collaboratori di Disabili International e a tutti voi amici radioascoltatori. A Orvieto, mi raccomando, va bene? Oh, non prendete impegni 19 settembre alle 18, mentre ci sentiamo con il Gallo di Simone dopo domani e sarà un 27, dai che si va, dai, ciao!
1: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
2: Amici di Disability International Radio, di RVD, anche oggi siamo al dialogo nel buio e abbiamo la professoressa Ricco.
3: Buongiorno, buongiorno.
2: Ecco, cosa insegna, professoressa, lei?
3: Italiano.
2: Italiano, Ricco in italiano, allora. E la sua scuola dove si trova?
3: Allora, noi veniamo da Luino, il liceo è lo scientifico, il Sereni di Luino.
2: Ah, quindi anno?
3: E il primo anno,
2: Primo
3: loro
2: anno.
3: sono al primo anno di scienze umane.
2: Allora, ci presenti i suoi ragazzi e poi chiederemo.
3: Eccoli, certo.
2: Allora, sentiamo.
3: Io mi chiamo Greta.
2: Sì, poi.
4: Io Chantal.
2: Chantal.
3: Io Ginevra.
2: Ginevra.
4: Io Sofia.
2: Sì.
5: Io Letizia.
2: Perfetto, allora, cosa chiediamo a questi ragazzi? Vuole fare lei la domanda o gliela faccio io?
3: Vada lei, inizi lei, così.
2: Allora, il momento più bello e il momento più brutto che hanno vissuto in questa esperienza di un'ora?
4: Allora, il più bello sicuramente è quello al bar. Invece il più brutto è quello sul ponte che ci stavamo ribaltando, però siamo rimaste intere.
2: Seconda? Avanti, date anche il vostro nome ogni volta, così i radioascoltatori.
4: Ginevra, sì. Il momento più bello quando abbiamo sentito le immagini.
2: Sì.
4: E quello più brutto è un po' all'inizio, perché comunque
2: si passava dalla luce al buio.
4: Sì.
2: Perfetto. Prossima.
6: Sono Chantal e, come ha detto Greta, anch'io credo che il momento più bello sia stato quando abbiamo bevuto al bar, e il più brutto quando siamo salite sul ponte.
2: Ancora un altro?
7: Letizia si vergogna.
2: Letizia si vergogna. Facciamo un applauso a Letizia allora. Bene, e invece la professoressa?
3: Sì, allora sicuramente io ho fatto il percorso due volte in realtà, quindi la prima volta è stato un po' traumatico, magari lasciare la luce e incontrare il buio, quindi, come diceva qualche ragazza, effettivamente la prima parte sicuramente è quella un po' più brutta, diciamo.
2: Certo.
3: Così poi in realtà si abitua, l'occhio in qualche modo si ambienta ed è bello percepire come si può capire dove sei anche attraverso gli altri sensi, che normalmente utilizziamo poco.
2: Tra la prima e la seconda volta, che differenza ha trovato?
3: Allora, la seconda volta molto più semplice, perché ormai ero più abituata, quindi non mi ha fatto impressione il buio ed è stato più semplice il percorso. Prima volta un po' di ansia e sì, un po' di emozione per quello che non si conosce, è stato sicuramente diverso.
2: Quindi sicuramente ci sarà anche la terza volta l'anno prossimo.
3: Sicuro.
2: Bene, qualche ragazza ha qualche domanda da fare sulla disabilità che non ha avuto espletata durante il giro al dialogo?
8: Avete qualche domanda sulla disabilità?
2: Ah, no. Tutto okay. Ok. Bene, allora vi ricordiamo che ci sono anche le cene al buio, che ci sono anche i caffè noir, quindi gli aperitivi al buio, dove ci sono i pianisti, tra i quali ci sono anch'io ogni tanto. E io vi ringrazio. Al 3-2-1 diciamo tutti insieme: viva dialogo nel buio! Allora, 3-2-1.
9: Viva dialogo nel buio.
2: Grazie, a presto.
3: Grazie a voi.

0: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD, di Disabili International Radio, ancora una volta il vostro Giuseppe Cesena, detto anche Cecantibus, questa mattina è sempre al dialogo nel buio e abbiamo dei ragazzi di una seconda media, mi pare, vero? Allora, diamo i vostri nomi intanto.
2: Olivia,
3: Carla,
4: Lorenzo,
5: Luca,
6: Elena.
1: Elena, perfetto, tra un po' si strappava il microfono, va bene, comunque, velocissimi, molto concisi, ragazzi, fate la seconda media in che città, Milano?
2: Sì.
1: Ecco qua, e invece l'esperienza del dialogo nel buio è la prima volta che l'avete fatta, vero?
2: Sì.
1: Allora, uno per volta, ogni volta dice il proprio nome,

0: perché è stato confusionario, però comunque sì, ci si è messi dentro la vita di una persona non vedente.
1: Perfetto. Poi. Avanti.
2: Io mi chiamo Livia, a me è piaciuto mi è piaciuta molto questa esperienza. E era bello essere totalmente al buio. E la parte che mi è piaciuta di più è stata il ponte. E poi c'è anche quando tocchi le pareti, non sai dove stai andando, è bello. Non pensavo che mi mettesse ansia, invece non è stato così. E niente, è stato bello, mi è piaciuto.
1: Avanti il prossimo, la prossima.
3: Sono Lorenzo.
1: Eccolo.
3: E
1: per te com'è stata l'esperienza? Hai avuto paura un po'?
3: Diciamo che non si vedeva niente, però...
1: Già, dialogo al buio non si vede niente.
3: Infatti, giusto? Ed è stata un'ottima opportunità per un po' sviluppare anche gli altri sensi.
1: Ecco. Che i non vedenti devono sviluppare per forza, perché altrimenti non vivono più. Bene, il momento più bello qual è stato, Lorenzo?
3: Diciamo il primo, quello nel bosco.
1: Ah, nel bosco, con gli uccelli.
3: Perché era piuttosto tranquillo, mentre il peggiore secondo me è stata la città, perché mi sembrava onestamente di essere finita a Napoli.
1: Più o meno, è quello che noi non vedenti a Milano abbiamo la stessa cosa con i motorini, i monopattini, le biciclette parcheggiate vicino ai muri ed altro. Mi pare che manchi uno ancora, una persona?
4: In realtà ne mancano due, però io sono Luca.
1: Sì, Luca.
4: E la parte che mi è piaciuta di più è stato il ponte, perché mi piace.
1: Traballava.
4: Sì, riuscivo ad orientarmi bene.
1: Sì.
4: Abbastanza bene. E la parte che preferisco di meno è stata la strada, come Lorenzo.
1: Ah.
4: Che è la parte dove mi sono orientato peggio.
1: Bene.
4: E alla fine ho fatto cadere la bottiglia a Carla.
1: Ah, hai capito. Va bene. Incidente di percorso.
5: C'è un'altra ragazza
4: però non vuole parlare.
5: Si rifiuta di parlare perché è un po' timida.
4: Esatto.
1: È molto timido. Allora salutiamo, com'è che si chiama?
5: Si chiama Elena.
1: Ma il nome l'ha dato prima.
5: Sì.
1: Vabbè, però ha dato il nome. Ciao Elena. Allora ragazzi, è stata una bella esperienza, vi è piaciuto molto. Avete qualche domanda da fare sui non vedenti? Io sono qui a disposizione.
5: No, noi l'abbiamo già fatte, se non sbaglio, alle colleghe Anna Maria e anche a Giovanna.
1: Perfetto, allora vi ringrazio a tutti quanti e contiamo fino a tre e diciamo viva il dialogo nel buio. 3, 2, 1.
6: Viva il dialogo nel buio.
1: Grazie, a presto ragazzi.
4: Adios.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, buongiorno sempre da Dialogo nel Buio e oggi abbiamo una professoressa, la signora Michela. Buongiorno professoressa.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno, lei è stata vari anni qui nel Dialogo nel Buio a portare i suoi ragazzi, quindi quante esperienze ha avuto fino adesso col Dialogo?
2: Fino ad adesso 4 e tra poco arriverà la quinta con il compleanno al buio per mia figlia che abbiamo organizzato per gennaio.
1: Ah ecco, quindi insomma,
2: una nuova esperienza.
1: Il compleanno al buio è una cosa carina. Ma ha partecipato anche per caso anche alle cene al buio? Ha fatto una cena al buio?
2: No, non ancora, la cena al buio no. Tra poco ci sarà teatro al buio e sarà un'altra nuova esperienza.
1: E poi c'è anche il caffè noir.
2: Il caffè noir, sì.
1: Ah, caffè noir in genere ogni tanto capito anch'io che strimpello, quindi non so se è capitato quando c'ero io.
2: No, non con lei, però è stato molto molto bello.
1: Ah, ecco qua. E allora, ci racconti invece in questo caso lei che scuola porta oggi al Dialogo?
2: Scuola Internazionale di Monza.
1: Ah, quindi di Monza lei, quindi...
2: Sì, ormai sono anni che veniamo.
1: Quindi vari anni che venite. E i ragazzi cosa vedono dopo che sono stati qui? Cosa le raccontano dopo che sono stati qui?
2: Di solito poi quando torniamo a scuola quello che facciamo è proprio un'attività di
1: compiti
2: recupero
1: in classe.
2: No, assolutamente di recupero idee, quindi idee, emozioni, sensazioni, e sicuramente quello che più chiama la loro attenzione è il fatto di essere rimasti per quasi un'ora senza il senso principale per loro, cioè la vista, e questo li ha disorientati

0: ogni volta, e ogni volta escono con: ma non sapevo, non pensavo di poter potenziare quell'altro senso rispetto a quell'altro, e quindi rimangono molto sorpresi dal fatto che, ah, ho anche altri sensi oltre alla vista.
1: Bene, e quindi sono queste le esperienze che bene o male ha avuto. Lei, dopo tante esperienze, ha iniziato a capire come funziona questo dialogo nel buio? Ancora riesce in misterioso?
0: Un po' misterioso, mi piace sempre di più quando si attraversa la parte della casa, quindi sì. Lì adesso riesco a immedesimarmi meglio quando sento appunto, secondo voi cosa stiamo facendo? C'è l'antina, poi c'era il gioco della palla, quindi lì adesso riesco ad avere più dimestichezza rispetto alla prima volta, però sicuramente anno dopo anno, un po' come quando si ripropone la stessa esperienza e si vanno a cogliere dei dettagli che prima invece erano più generici, ovviamente, perché bisognava focalizzarsi un po' sul tutto, e quindi sì, anche più sui sapori, appena si entra, gli odori che si sentono.
1: Sì, nel bosco, nella
0: esatto,
1: foresta.
0: Quindi sì, poi ogni volta non è mai come quella precedente, quindi certo. Diciamo che il percorso è uguale, però poi anche grazie alla guida, che almeno nella mia esperienza non ho mai trovato due volte la stessa guida, è veramente interessante. Sì, come lo propongono, come raccontano. Una volta sono venuta con mia figlia, aveva 8 anni, la sua prima volta, e quindi è stato diverso ancora, perché ovviamente la guida aveva un'attenzione per la bambina più piccola. Sì,
1: certo.
0: Sì.
1: Bene, abbiamo vissuto quindi queste varie esperienze nel dialogo. Secondo lei cos'è che arricchisce verso i disabili visivi? Cioè, c'è un arricchimento? C'è per esempio la voglia poi di non parcheggiare i monopattini vicino ai muri, queste cose qua? Secondo lei li vivono sti ragazzi, oppure insomma un buco nell'acqua?
0: Io non ho un buco nell'acqua, mai. Quello che ci piace sempre constatare coi ragazzi, che non è solo l'attività, venire qua, fare la gita e poi tornarcene a scuola, ma anche a distanza di tempo rivedere, ritrovare determinate sensazioni e riparlarne, perché anche questo, quindi avere un, come dire, un dare un seguito a quello che c'è stato e non solamente lasciare perdere. Infatti tanti ragazzi che sono venuti qui con una nostra prima media tanti anni fa, quando poi sono passati alle superiori hanno cominciato a fare volontariato, leggere i libri ad alta voce, oppure appunto fare volontariato in altri modi, ma sempre tramite l'associazione.
1: Tra l'altro sa che a Monza c'è la Biblioteca Nazionale Braille.
0: Esattamente, infatti è proprio là che ci appoggiamo, ed è molto significativo il fatto che tutto venga da una gita qua, grazie al vostro percorso.
1: Grazie professoressa, è stato veramente gentilissimo, e ci sentiamo le prossime volte. Grazie, a presto.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, ancora una volta insieme con voi a Dialogo nel Buio, e oggi abbiamo il professor Diego, mi pare?
2: No, Saverio.
1: Professore,
2: ciao,
1: buongiorno,
2: ciao.
1: Professore.
2: Buongiorno a voi.
1: Il vostro nome, professore?
2: Saverio Moretti, sono insegnante del liceo Seni di Luino, ecco. Ho accompagnato qui stamattina i ragazzi per quella bellissima esperienza.
1: Ecco. Allora, ci presenti i ragazzi così
2: allora,
1: poi dopo...
2: Allora, qui faremo. Abbiamo Sara, Diego, Gloria, sì. Sabrina, Beatrice e sì. Sara.
1: Perfetto. Allora, vuole fare lei la domanda o la faccio io?
2: Beh, allora, vediamo ragazzi, rompiamo il ghiaccio. Com'è stata questa esperienza, Sara? Cosa ti ha dato di più rispetto a quello che potevi immaginare prima? Amici.
1: Microfono.
3: È stata molto interessante e molto interattiva.
1: Molto interattiva, molto bene, bella questa cosa.
2: Chi vuole rispondere? Vediamo un po'. Vi aspettavate qualcosa di diverso? Avevate già immaginato? Vediamo l'altra Sara cosa risponde.
4: Mi è piaciuta molto come esperienza e non me lo immaginavo così complicato, cioè pensavo complicato ma non così tanto.
2: Vediamo un po', Sabrina.
1: Più vicino al microfono, Sabrina.
2: Secondo te, per esempio, sei riuscita a immedesimarti in una persona non vedente? Cioè, ti sei fatta questa domanda, ma i problemi che possono avere, noi invece che ci vediamo, cosa possiamo, cioè come ci comportiamo,
3: sì, capito,
2: tante volte?
3: La fortuna che abbiamo noi di vedere comunque, cioè perché non vedendo è stato tutto molto più amplificato, quindi per adesso è un tema molto interessante.
2: Diego, secondo te le persone hanno rispetto nel quotidiano dei non vedenti oppure ti accorgi ogni tanto di, sai, insomma, ma tu guarda, se dovesse passare un ipovedente o non vedente avrebbe difficoltà?
5: Non ci ho mai fatto caso, ma soprattutto durante il momento del bar mi sono immedesimato come dovrebbe essere un'azione di vita quotidiana per un ipovedente o non vedente, ed è stato molto interessante.
2: Benissimo, benissimo.
1: Bene, io mi faccio una domanda io invece. Se voi tornando a Luino andrete a prendere il treno, andando via lungo le vie di Corso Venezia, sicuramente vi accorgerete che ci sono non tantissimi motorini o biciclette, proprio perché abbiamo detto di non parcheggiare in genere, invece ci sono molti monopattini dappertutto, tutti messi male. Secondo voi per noi non vedenti come sono questi ostacoli?
2: Chi vuole rispondere? Cioè lasciare, avete mai notato ragazzi i monopattini abbandonati sulle strade? Queste persone non pensano che potrebbe passarci un non vedente. Cosa pensate di questo?
1: Motorini, biciclette,
2: motorini di traverso, ruote sui marciapiedi.
1: Un po' di tutto.
4: Che è molto pericoloso, perché cioè, possono immaginarsi di avere degli ostacoli, però fino a un certo punto non possono immaginare tutti le possibilità.
2: Soprattutto quelli causati dall'inciviltà.
1: Certo, soprattutto.
2: Cioè, l'ostacolo che ci, sai, ci può essere, il gradino del marciapiede c'è, ma un motorino abbandonato o un monopattino sul monopattino, cioè, non
1: imprevisto.
2: Si può immaginare che ci sia, non dovrebbe essere lì. C'è molto da crescere, credo.
1: Tantissimo. Allora, altra domanda che volete fare voi, o la faccio io, per esempio, volete chiedere qualcosa a un disabile visivo? A parte che la guida è stata molto...
2: È stato molto, molto Angelo, molto sì, esauriente, sì, esplicativo. Veramente.
1: Ecco, avete qualche domanda alla quale Angelo non ha risposto?
2: Volete fare delle domande, ragazzi? Pensate.
1: No, mi pare
2: lo
1: che ragazzi...
2: sport,
1: ecco, sport.
2: O magari fare musica, non so. Penso ecco. Che ai non vedenti che fanno sport.
1: Ecco, io tra l'altro sono uno dei pianisti del sabato sera, se venite a fare l'aperitivo al buio, sabato ci sarò. Bene, allora a questo punto salutiamo tutti dicendo al 3-2-1 viva dialogo nel buio. Allora ragazzi, 3-2-1
2: viva
1: dialogo nel buio. Tutti insieme, 3-2-1
6: viva dialogo nel buio.
1: Grazie ragazzi,
2: grazie
1: alla
2: a
1: prossima.
2: Voi, arrivederci.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, buongiorno ancora una volta di Dialogo nel Buio. E anche questa mattina abbiamo una classe, abbiamo una maestra che ci saluta subito. Buongiorno professoressa.
2: Buongiorno.
1: Professoressa Marta, mi pare?
2: Sì, esatto.
1: Ecco, che insegna cosa e in che, quale classe?
2: Allora, insegno inglese.
1: Sì.
2: In questa classe che è la prima di prima scienze umane.
1: Di dove?
2: Del liceo di Luino.
1: Di Luino, ah, quindi abbastanza lontano da qua.
2: Sì, esatto, siamo arrivati col treno.
1: Perfetto, allora presentiamo i ragazzi che ci sono, così poi farà lei stessa una domanda ai ragazzi ai quali risponderà. Allora, presentiamo.
3: Ciao a tutti, io sono Giorgia.
4: Io sono Alessandra.
1: Sì.
5: Sono Maria.
6: Io sono Giorgia.
7: Sono Asia.
1: Perfetto.
8: Io sono Beatrice.
9: E io sono Giada.
1: Non si sente l'ultima. Giada.
9: Io sono Giada.
1: Giada, perfetto. Professoressa, che vogliamo chiedere a questi domande? La vuole fare lei la domanda o la faccio io? Come...
2: Io chiederei qual è stato il momento più emozionante in positivo e il momento in cui più hanno avuto paura.
1: Perfetto, allora rispondete una alla volta dando i vostri nomi come al solito.
3: Ok, io sono Giorgia. Penso che allora, il momento più emozionante sia stato il confronto alla fine con la nostra guida, perché comunque è stata una cosa abbastanza personale. E il momento che ha fatto un po' più paura, diciamo, l'inizio, perché è una cosa a cui non siamo abituati e fa strano.
1: Cioè passare dalla luce al buio.
3: Sì, sì, esatto.
1: Bene, avanti un altro.
7: Allora, io sono Alessandra. Secondo me la parte più paurosa, secondo me, è stata l'inizio, perché non sapevamo cosa poteva succedere dopo. E invece la parte più emozionante è quando abbiamo fatto le domande all'istruttore.
1: Ancora un altro.
10: Io sono Beatrice e secondo me la parte più spaventosa è stata appunto la prima, perché non si faceva fatica a riconoscere cosa ci circondava, e anche il pavimento io me lo aspettavo uguale, invece era diverso.
1: Ecco.
10: E la parte più emozionante è stata l'ultima, per le risposte personali che ci ha dato l'istruttore.
1: Bene, ancora chi manca?
3: Basta, penso, non voglio dire altro.
1: Bene, allora dunque a questo punto invece faccio io una domanda a voi. A parte il momento più bello e il momento più brutto, quali sono le domande che fareste ancora che non avete avuto evaso dalla vostra guida?
3: Devo ridire il mio nome?
1: Beh, se vuoi sì.
3: Ok, io sono Giorgia e principalmente le domande che avevo in mente le ho fatte. Sicuramente come ci si può orientare in una città, e abbiamo fatto domande anche riguardo al Braille.
1: Sì.
3: E poi basta, penso che altre domande che avevamo voluto fare ma non abbiamo fatto non ce ne sono state. Di domande ne abbiamo fatte molte, quello sicuramente.
1: Quindi adesso vi porterete questo bagaglio di esperienza. Sapete che qui, oltre al dialogo, ci sono anche le serate di cocktail al buio, ci sono anche le cene ed altro, quindi magari potreste anche venire. Ma la professoressa invece ha qualche domanda da fare ancora sulla disabilità?
2: Sì, io l'avrei fatta, sempre sulla questione della paura e del suono, cioè se ci sono momenti nella vita di un non vedente in cui la paura o comunque il disagio legati a questa cosa hanno il sopravvento, i momenti in cui no, perché personalmente i momenti di più caos del percorso sono stati quelli più difficili da gestire, perché mi sentivo persa e senza avere dei riferimenti, ecco.
1: Secondo voi è meglio non aver mai visto oppure aver visto e ricordare qualcosa?
3: A mio parere aver visto e ricordare qualcosa è già un aiuto. Perché se si parte da zero si devono anche imparare le cose, diciamo. Sicuramente anche avendo già imparato, perché è tutto nuovo, però almeno hai già un qualcosa a cui riferirti. Io penso così.
1: Bene ragazzi, se non avete altro da aggiungere, io vi saluto, vi ringrazio, vi auguro una buona
3: giornata
1: e ci vediamo le prossime volte. Grazie, a presto.
3: Ciao, grazie.
1: A proposito, una cosa abbiamo dimenticato. Noi contiamo da 3, 2, 1 e tutti insieme diciamo viva Dialogo nel Buio. 3, 2, 1.
11: Viva Dialogo!

Un briciolo d'allegria, Mina e Blanco, e noi rimaniamo con qualcosa che fa rima. Gelosia. Allora, in questo caso, gelosia c'era quella di Rotta su Cuba, ma c'è anche quella del nostro bel Bobby Solo. Allora, gelosia, Bobby Solo, qui a Disabili International Radio.

Era una versione dal vivo di Gelosia di Bobby Solo, e invece non è dal vivo, sì, è dal registrato, quindi non dal vivo cantato, registrato, però fatta dagli studi di registrazione, il brano che ascoltiamo adesso di Bruno Lauzi, che si intitola Ritornerai. Bruno Lauzi, ritornerai qui a Disabili International Radio.

Ritornerai, ritornerai, ritornerai. E beh, si torna. Beh, si torna a casa certe volte, anzi, tutte le sere almeno si cerca di tornare a casa. E si dice: casa mia, per piccina che tu sia, tu mi sembri una badia. E quindi, torna a casa, è il brano dell'Equipe 84 che andava negli anni 60, anzi 69-70 all'incirca. Allora, Equipe 84.

Magari si torna a casa, si trova qualcosa che non va, il bambino ha fatto un dispetto, i bambini si bisticciano, oppure la compagna, la moglie ha fatto qualcosa, però poi alla fine si chiede perdono. Allora, chiediamo perdono e ascoltiamo quindi Caterina Caselli.

E vabbè, dopo il perdono, magari se c'è stata qualche marachella con i bambini, vabbè, fino a 18 anni i bambini no, però magari la coppia si può permettere uno champagne, magari uno champagne no, magari un prosecco oppure un vinino frizzantino, magari, vabbè, qua invece proponiamo champagne di Peppino Di Capri, che ormai non c'è più con noi, però lo ricordiamo volentieri, champagne qui a Disabili International Radio. Thank you.

0: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104 Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro in FM, www.radioamorecatanzaro.com. Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie. Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio. Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Wi-Fi Official. Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari. Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia. Radio Empire, 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati. Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica. Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca. Radio Studio Play, Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigulio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101.800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. RSC Solofra. In DAB 12D Campania. Radio Cosmi Dance. Radio Albatro. Dantoradio.it. Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it. Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7.30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale. E dopo il saluto delle radio torniamo sempre con voi, sempre su Disabili International Radio, naturalmente quando sono già le 6.30 e qui siamo quasi verso la fine della programmazione, naturalmente. E adesso ascoltiamo ancora un brano che dovrebbe essere di Sergio Endrigo e si intitola Che cosa c'è? Che cosa c'è? C'è che mi sono innamorato di te.

Diciamo che l'iter non guasta. Prima siamo andati a casa, poi abbiamo preso lo champagne, abbiamo perdonato e così via. Adesso arriva che festa? I profeti, quindi insomma siamo sempre in tema. I profeti, che festa?

Oggi è martedì, sì, è martedì e anche, lo dicono Giuliano e Notturni, che giorno è? È martedì. Loro non dicono che è martedì, però noi diciamo che oggi è martedì, quindi ascoltiamo questo brano di Giuliano e Notturni, che giorno è? Che sicuramente non avrete ascoltato quasi mai, perché noi stiamo cercando di pescare proprio nelle viscere degli anni 60. Eccoci qua.

0: Eccoci qua, ci chiediamo sempre come andranno i giorni del futuro, anzi ci chiediamo spesso che sarà, che sarà, che sarà, però noi adesso ascolteremo una interpretazione dal vivo di che sarà di proprio José Feliciano e Rita Pavone. Che sarà José Feliciano e Rita Pavone? Naturalmente toglieremo gli applausi dall'inizio perché altrimenti, sì, togliamo gli applausi altrimenti diventa poi troppo lungo. Ecco qua, che sarà?
1: Paese mio che stai sulla collina, disteso come un vecchio addormentato.

Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita? Chi lo sa? Andiamo verso la fine della trasmissione, ma adesso prendiamo una chitarra, una chitarrina, le diciamo alla chitarra di suonare un po' più piano perché si vuole magari fare una serenata alla propria bella o a qualche altra persona. Allora Nicola Di Bari dice: chitarra suona più piano.

perché sto parlando d'amore. Cantano i grilli nel grano,

Chitarra suona più piano, chitarra suona più piano. Perché noi ci pensiamo, sì, a far suonare la chitarra. E, beh, siamo verso la fine della trasmissione, quindi vi diamo appuntamento a domani, mercoledì, sempre stessa ora, dalle 4:30 alle 7, sempre con Non è mai troppo presto, sempre Giuseppe Cesena e tutti gli altri amici che saranno con noi. E per i saluti, naturalmente, ci penseremo più tardi, mentre ci penserò domani sarà il brano che andrà in onda tra qualche istante.

0: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena.
2: Eh sì, anche oggi abbiamo finito per quanto riguarda questo appuntamento di questo martedì e abbiamo terminato, abbiamo avuto le nostre rubriche, abbiamo parlato con i nostri amici, vi ricordiamo il numero per domani 320 1978 490 320 1978 490. E allora non è mai troppo presto, torna domani con il vostro Cecantibus per tante novità, tante cose che vi fanno stare insieme tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Allora a domani con il vostro Cecantibus.

Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. In collegamento con Giuseppe Cesena avete ascoltato il programma Non è mai troppo presto. Grazie per essere stati con noi.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

Peter Pan non lotta più, ha venduto il suo pugnale. Capitano Uncino manda Wendy a battere sul viale. L'isola incantata è già stata lottizzata e Alice nelle bottiglie cerca le sue meraviglie.

Calderone, i quo qua sono andati via, vanno a rischi nell'autonomia, e voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la storia del

Don Chisciotte non è contento, ma lavora in un molino a vento. Alibaba e 40 ladroni hanno già vinto le elezioni. Hansel e Gretel hanno fondato una fabbrica di cioccolato e Alice nelle bottiglie. C'è

gli stivali delle sette leghe, pagando all'assicurazione le scope delle streghe, le abbattute l'aviazione, pollicine nella CIA, di fanfarla microspia, e voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la storia?

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

dall'universo, ora qualcosa ci riporta a te.

da questa nuvola si vede che c'è un'isola possibile. Ma perché questo non accada, c'è chi fa l'impossibile. E se ti affacci un po', tu puoi vedere crescere anche gli alberi. E fra il corbezzolo ed il mirto

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: Magical Mystery Tour, un viaggio universale alla scoperta della musica di ogni tempo. Conduce Chico Lecca.
1: Porgo il benvenuto a tutto il globo terracqueo sul mio autobus discoteca. L'autobus ci permetterà con la fantasia di viaggiare nel tempo e nello spazio e al suo interno, immaginate tra un paesaggio e l'altro, di ballare le mie ritmate proposte dance sulla pista che ipoteticamente feci ricavare al centro del suo andito, ribullonando la stelleria a spalle ai finestroni per creare un lungo divano e al contempo un capiente spazio pestabile. A vostra disposizione, nei limiti della decenza, le hostess di bordo Patrizia e Daniela. Alla mia destra, sulla poltrona del navigatore, la copilota Roberta e dalla centrale operativa responsabile della sicurezza, il tecnico satellitare Toto che protegge il nostro percorso da imprevisti o blocchi stradali grazie a questo suo importante monitoraggio. Tutti alle postazioni assegnate, dunque, siccome Voltaire diceva «lo stolto vaga, il saggio viaggia», mettiamo in pratica il concetto, dando il via a questo nuovo percorso insieme a Michelle. Sono l'autista Chico Lecca e il Magical Mystery Tour inizia adesso.

Rise della cantante R&B Michelle è stato prodotto da Dr. Dre. Pubblicata nell'89 dalla Ruthless Records, questa versione allegra e adatta ai club presenta il caratteristico sound synth-funk della West Coast e l'inconfondibile introduzione parlata e acuta di Michelle. Cosa ne pensava la critica? Questo. In una lista delle 40 migliori canzoni prodotte da Dr. Dre, Rolling Stones l'ha classificata al numero 39, scrivendo: il funk sintetizzato e ricco di bassi di Dre funge da piattaforma per la voce distintamente potente ma swingante di Michelle. E con questo ho dato il via anche alle notizie / curiosità relative ad artisti e band che vi suggerirò. Proseguiamo con i Quick, ancora ben saliti sul disco bus guidato da Kiko Leka.

I Quick erano un duo dance pop inglese composto dal cantante Colin Crampsey e dal bassista tastierista George McFarland. La coppia si incontrò in California nel 78 e iniziò a lavorare insieme al loro ritorno in Inghilterra. Dopo il loro primo successo, l'ascesa fu naturale anche in Australia, Stati Uniti e Canada. Me li avete apprezzati con The Rhythm of the Jungle. Pallone ceduto a Syke, Sugarstar e Bonnie Ferrer. Ancora buona strada dal vostro Chicco Lecca, un po' autista, un po' disc jockey. Toda miña vida.

dietro l'accoppiata Psych and Sugar Star c'è un team di DJ e produttori con sede ad Amburgo che collaborano con un'infinità di etichette discografiche mondiali. Per questa bella Toda Miña Vida, ben remixata dai Daddy's Groove, gruppo house napoletano, hanno chiesto la collaborazione della affascinante cantante Bonnie Ferrer. Spazio a DJ Monster, che ci accompagnerà durante la prima delle due pause più riverite da voi, quella del caffè. L'autista Chicco Lecca vi augura buon coffee break.

I miei musicofili stretti avranno riconosciuto in questo brano, postoci da DJ Monster, la Baker Street che Jerry Rafferty pubblicò nel 78. Questa ennesima cover ha fatto da sottofondo intanto che sorseggiavamo la profumata tazzina che la banconiera Giada ci ha preparato. Con briccola fra un lampo, il guidatore Chico Leca continuerà il percorso turistico danzereccio dopo il segnale di ripartenza che il clacson darà con le United Nations, e sarete ancora in Magical Mystery Tour.

abbiamo ripreso il percorso Gita Iuolo insieme agli United Nation, gruppo dance formatosi a Liverpool nel 2004. Il duo ha riscosso successo nelle classifiche di tutta Europa con la loro contagiosa miscela di Eurodance e Pop, ben evidenziata in questa ennesima cover Out of Touch, tratta dal 12° album da studio Big Bam Boom dell'84 di Derry Hall and John Oates. Proseguiamo con Stevie Harvey, ben risaliti sul disco Pullman guidato da Kiko Leka, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

Stephen Lawrence Harvey Jr., è il suo nome completo, produttore, arrangiatore, polistrumentista, fotografo e regista nato in Scozia, risiede e lavora in California. Figlio d'arte, già a 6 anni suonava il pianoforte e a 10 la batteria, a 16 si unì alla band del padre esibendosi in locali notturni per poi staccarsi e, prima, far parte di altri gruppi funk, soul, R&B, jazz, disco e fusion, poi formando la sua band con la quale registrò nell'83 questo Something Special che lo lanciò facendolo diventare un rinomato autore e produttore e portandolo a collaborare con grandi nomi fra i quali, solo per citarne alcuni, i Temptation, i Commodores, i Modern Talking. L'itinerario continua con Funny Freaks. State continuando a vagabondare sul torpedone musical turistico pilotato dal sottoscritto che si scrive Chicoleca, ma si legge Gran Bella Dance.

Funny Freaks è l'alias del musicista e produttore discografico britannico Charles Webster. Durante la sua carriera si è specializzato nell'house, downtempo, jazz e molti altri generi. Questa All Over the World l'ha realizzata con l'attraente cantante, attrice e ballerina californiana Terra Diva McNair. Ringrazio le mie alleate emittenti che consentono di udire in qualunque località del globo voi siate le nostre girovagate sonore, perciò saluto Mare Italia Toronto Canada, Condivisione Palermo, M1 Ferrara, Club Music DJ Torino, Felix On Air 2026 Pordenone, Studio 101 Tortoli, Music Factory Oristano, Team 2000, Villa Urbana Music, Centrale, Country Music Italia, Corallo Villa Puzzu, Sardegna Costa Smeralda, Italia Emergenti, in DAB, Web, FM, App, compresa l'app Radio Garden per l'ascolto col telefonino, ma anche le restanti radio francesi, spagnole, inglesi ed oltreoceano che, collegate, ci rimandano in FM nelle loro regioni a beneficio degli amici italiani in modalità vacanzieri o residenti in quelle zone per lavoro. Se entrate sul mio profilo Facebook Chico Lecca, Chico scritto K-I-K-O, avrete l'elenco dei link grazie ai quali passare in automatico alla vostra radio preferita. E adesso Deep Consul. Siete sempre in Magical Mystery Tour con Chico Lecca.

Sunset è il brano Deep Pause, Soulful, Broken Beat, Afro Soul e Amapiano, quest'ultimo genere è originario di Città del Capo, dei Deep Consul, duo sudafricano gestito da Masibulele Tiulu e Lionel Jamela, che coordinano il collettivo. È tempo di Broke Stone Bridge, che ci farà compagnia durante la sosta che faremo in quel panoramico terrazzamento alla vostra destra. Scendete e, tra uno scatto e l'altro, a ricordo della bella gita, approfittatene anche per sgranchire le articolazioni.

True, rimanipolato da Kelvin Adam e il simpatico branetozzo del duo House, Deep House, Broken Stone Bridge, e Brooke è lo pseudonimo del personaggio fittizio interpretato da Miley Cyrus nel film del 2012 So Undercover. Per chi non conoscesse la trama del film commedia d'azione, Molly Morris, interpretata da Miley Cyrus, è un'investigatrice privata incazzosa che viene assoldata dall'FBI per proteggere la figlia di un boss in un college. Per farlo si infiltra in una confraternita femminile trasformandosi in Brooke Stonebridge, tipica studentessa americana di buona famiglia, ricca e viziata. Allegra brigata, fra pochissimo il cammino continuerà con gli Heart, Wind and Fire e sarete sempre in Magical Mystery Tour con Kiko Lecca.

ben risaliti. Come sapete, quando propongo formazioni mitiche come questa soul funk statunitense, fondata a Chicago nel 70 da Maurice White, che ha venduto oltre 90 milioni di copie in tutto il mondo e che nel 2000 è stata inserita nella Rock and Roll Hall of Fame, non posso aggiungere altro a quello che già sapete. Quindi glisso con disinvoltura. Erano gli Heart, Wind and Fire e la loro Evil, con i quali abbiamo ripreso il cammino che va avanti insieme ai Boogie FM. Questa è la musica del Magical Mystery Tour e questo è Kiko Leka.

Walk Away è un brano boogie funk in stile retro anni 80 molto popolare sulle piattaforme di musica digitale. Questo moderno progetto musicale virtuale chiamato Boogie FM non è solo una band irreale che da studio produce brani boogie funk, soul e R&B, ma vanta anche un canale audio online che produce i suoi pezzi. L'avvicendamento è in corso con Chris Rosen. State sempre viaggiando sulla Dancing Corriera con un Kiko Leka, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

Claes Rosen è un produttore svedese noto per le sue melodie avvolgenti, le atmosfere suggestive e le creazioni che sfidano le convenzioni di genere. Celebrato per avere spinto i confini della dubstep, si è anche affermato come l'uomo delle melodie. Un artista che non smette mai di emozionare e sorprendere i suoi ascoltatori. Per molti il suo nome è sinonimo di alcune delle migliori produzioni di Pause, House, Progressive House e Trance, e ce l'ha dimostrato con questo If This World Were Mine. Passo ceduto a DJ Fudge. Siete sempre col sottoscritto che si scrive Chicoleca, ma si legge Mitica Musica.

ti faccio conoscere meglio Fudge, DJ, produttore, remixer e musicista francese, considerato uno degli artisti di house più prolifici della sua generazione e uno dei creatori dell'ondata French Touch dei primi anni 2000. Che si tratti di DJ Fudge, Trouble Man, Pulse o Afromento, questi i suoi più noti alias, ha prodotto grandi successi trovandosi sempre nel posto giusto al momento giusto, surfando fra Soulful House, Deep Tech e Afro House. Attivo nel settore dagli anni 90, vanta una discografia invidiabile che non vedo l'ora di setacciare. Per ora accontentatevi di questo The Heat of Your Body. È la volta di Joyce Cooling. Continuate a viaggiare sulla discoteca itinerante condotta da Kiko Lecca.

chitarrista, cantante e cantautrice Joyce Cooling è nota soprattutto per il suo stile eclettico, il suo sound coinvolgente e ricco di sfumature funky soul. Sempre originale, è riconosciuta come una delle chitarriste jazz contemporanee più dinamiche al mondo. Insieme al produttore e tastierista Jay Wagner, ha pubblicato ad oggi 8 album, 6 dei quali entrati nella classifica di Billboard, ottenendo una marea di riconoscimenti. Me l'avete ben gradita con Daddy O. Ed eccoci alla seconda pausa più stimata da voi, quella dell'aperitivo, saldata al Romantic Moment, nel quale avrete la possibilità di ballare questo bel pezzone in entrata di una dolcezza infinita. Perciò, buon Drink Moment and Relax Time dal vostro autista Kiko Lecca.

merito di questa splendida Tear Must Be More to Life Than This abbiamo avuto modo di riascoltare due personaggi che quanto ci mancano e quanto ci avrebbero ancora potuto regalare. Parlo di Freddie Mercury e Michael Jackson, grazie ai quali avete tubato e familiarizzato ulteriormente, che hanno accompagnato la nostra sosta nel confortevole punto ristoro gestito dal barman Vinicio, nostro, passatemi i termini, sfamatore e dissetatore di turno. Gruppo del mio automezzo musical panoramico, il pilota Chico Leca seguiterà il tracciato dopo lo stentoreo suon di trombe con Ariana Grande e Mariah Carey. A poi!

la sua immagine iconica, la cantante e cantautrice e attrice americana Ariana Grande si è affermata come una delle pop star per eccellenza della sua generazione, collezionando una miriade di premi e record in classifica. Emersa all'inizio del 2010 con il singolo di successo The Way, Ariana era pronta a seguire le orme delle sue maggiori maestre, Whitney Houston e Mariah Carey, anche grazie alla sua potente voce. Dal 2024, con questo singolo di successo intitolato Yes And, versione remix duettata con la sua amata Mariah Carey, ispirato ai club degli anni 90, ha dato il via ad un nuovo ciclo di album. Continua il viaggio con Cadiz Airstone. Ben risaliti sulla disco corriera dal vostro Chico Leca, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

da Winston-Salem, nella Carolina del Nord, figlio di uno dei primi membri dei Platters, e iniziò a cantare semi-professionalmente a soli 13 anni. Questo I Want Your Lovin' Just a Little Bit, ben da voi gradito, fu il suo singolo di maggiore successo che entrò nella top 20 del Regno Unito nell'85. Cadiz, cantante soul R&B, ebbe comunque maggiore successo in Gran Bretagna che in patria. Nella sua carriera collaborò anche come corista con i BB&Q Band e con i nostri Change. Da tempo diabetico, ci ha lasciati a soli 34 anni nella sua città natale. Adesso un bel motivo scaccia pensieri con Sharon Reed. Questa è la grande musica del Magical Mystery Tour e questo è Kiko Leka.

Never Give You Up, ben rielaborata da Michael Gray, e il branetozzo Scacciapensieri di Sharon Reed, praticamente sinonimo di Prelude Records, l'etichetta newyorkese che ha pubblicato alcuni dei brani dance più entusiasmanti della fine degli anni 70 e dei primi anni 80. Sharon registrò 3 album con questa etichetta e collezionò una serie di successi da club, diventati dei classici per noi DJ di disco e house, che continuiamo giustamente a guardare a quell'epoca con grande rispetto. Nel suo caso, per colpa di una polmonite, si è spenta a gennaio 92. Congrega, vi propongo Ronnie Breaker. Siete sempre in Magical Mystery Tour con Kiko Lecca.

nelle caratteristiche professionali di Ronnie Brecker spiccano l'ossessione, la dedizione e la perseveranza. La rivoluzione musicale degli anni 90 l'ha influenzato anche grazie al contagio ricevuto dai molti DJ di successo frequentati, che hanno contribuito a far sì che la musica elettronica lo portasse allo status attuale. Per questa ritmatissima Solid Ground ha preteso la collaborazione vocale di Chinua Walk e la supervisione al progetto di Brian Tarpert, veterano dell'industria musicale del New Jersey, con una carriera che si estende per oltre 3 decenni. Con Briccola siamo in dirittura d'arrivo, ma il vostro Chico Lecca non può lasciarvi senza l'ultimo motivone che ci scorterà fino in stazione centrale. Frattanto, preparatevi per l'arrivo.

0: Ormai divenuta consuetudine, ho terminato anche questa bella scampagnata con un evergreen in carico deputato alle gloriose Sister Sledge e alla loro memorabile Lasting Music. Ed eccoci al gran finale. Sono devoto per l'appoggio alla realizzazione di questo progetto alle due factotum Patrizia e Daniela, alla copilota Roberta e al tecnico Toto, responsabile del monitoraggio satellitare. Raggiante comitiva, ringrazio tutti per averci scelti anche oggi come vostri compagni di bagordi e se vi fa piacere potrete rimanere connessi con noi anche a Pullman in garage cercando in rete la mail dell'emittente con la quale ci avete ascoltati e una volta memorizzata messaggiarci. In partenza ho citato un pensiero di Voltaire che diceva «Lo stolto vaga, il saggio viaggia». In conclusione aggiungo una mia personale riflessione. Viaggiare ha senso solo se si torna con una qualche risposta nella valigia. Questo Magical Mystery Tour si conclude adesso. Bye bye dal vostro un po' autista, un po' disc jockey, Chico Lecca.
1: Su Radio Villa Urbana Music state ascoltando la Sardegna a casa vostra.

voglio presentarvi Tancaruia. Non peraltro abbiamo ricevuto un'educazione, non è vero? E allora la chitarra acustica, buzuki, bandurria, chitarra classica, cori, flauto, simpatia, Toto Neglia.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

occhi quieti, bambino nella ninna nanna del cosmo. Dall'universo ora qualcosa ci riporta a te.

e finché il mare non cinghiotti, noi resteremo qua. Si deus caratteri.

da questa nuvola si vede che c'è un'isola possibile. Ma perché questo non accada, c'è chi fa l'impossibile. E se ti affacci un po', tu puoi vedere crescere anche gli alberi. E fra il corbezzolo ed il mirto, fiorir le supercarceri.

0: Grazie.
1: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Estatissima, il programma della tua estate.
2: Vi è offerto da
3: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Sintonizzati sul ritmo, sintonizzati sul sole. Benvenuti da Alessandro Fizzotti nell'universo di Estatissima, il vostro rifugio sicuro contro la routine del quotidiano. C'è un'energia pazzesca nell'aria oggi, eh? Una di quelle vibrazioni che ti entrano nelle ossa e ti obbligano a muoverti a tempo di musica, no? Non importa dove vi troviate, in macchina, a casa o bloccati dietro una scrivania. Questa è la vostra ora d'aria, ragazzi. Il momento in cui potete essere chi volete. Abbiamo filtrato per voi il meglio delle classifiche mondiali, mescolando i suoni più freschi con quei ritmi che sanno di sabbia e di notti infinite. La nostra missione è davvero semplice: regalarvi 60 minuti di pura adrenalina radiofonica per farvi sentire sempre e costantemente in vacanza. Quindi fate un bel respiro profondo, alzate il volume fino a far tremare le pareti e lasciate che la musica faccia il resto. Ma non dimentichiamoci che avremo anche i nostri collegamenti, perché il piatto ricco, dove mi ci ficco, è anche fatto di ospiti e di notizie da ascoltare e da assaggiare tutti i giorni nel nostro programma. E quindi tra poco parleremo di vacanze, di viaggi, insieme ad un esperto del wellness e del viaggiare, che è appunto un giornalista, Claudio Pina. Ci sarà lo spazio con un lancio di un libro che mi ha colpito particolarmente e che voglio ovviamente promuovere, perché ci tengo a questo tema veramente particolare che i nostri radioascoltatori possono andare ad analizzare, perché è un tema che riguarda proprio anche il nostro paese. Marco Baccio sarà con noi, sociologo, ha fatto una ricerca e ha scritto un libro, il titolo Più maschi degli etero. Pensate, veramente un libro di cui ne sentiremo molto parlare in questi giorni, anche perché è stato proprio qui in Estatissima, quindi tra poco lo sentiremo in diretta. E poi un altro spazio, quello con la nostra amica nutrizionista Chiara Boscaro, con la sua rubrica Nutri la tua estate, per partire dal piatto a fare del bene a noi stessi e al nostro corpo. Insomma, il viaggio verso il divertimento totale prosegue proprio in questo istante.

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Estatissima, il programma della tua estate.
2: Vi è offerto da
3: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

sintonizzati sul ritmo, sintonizzati sul sole. Benvenuti da Alessandro Fizzotti nell'universo di Estatissima, il vostro rifugio sicuro contro la routine del quotidiano. C'è un'energia pazzesca nell'aria oggi, eh? Una di quelle vibrazioni che ti entrano nelle ossa e ti obbligano a muoverti a tempo di musica, no? Non importa dove vi troviate, in macchina, a casa o bloccati dietro una scrivania. Questa è la vostra ora d'aria, ragazzi. Il momento in cui potete essere chi volete. Abbiamo filtrato per voi il meglio delle classifiche mondiali, mescolando i suoni più freschi con quei ritmi che sanno di sabbia e di notti infinite. La nostra missione è davvero semplice: regalarvi 60 minuti di pura adrenalina radiofonica per farvi sentire sempre e costantemente in vacanza. Quindi fate un bel respiro profondo, alzate il volume fino a far tremare le pareti e lasciate che la musica faccia il resto. Ma non dimentichiamoci che avremo anche i nostri collegamenti, perché il piatto ricco, dove mi ci ficco, è anche fatto di ospiti e di notizie da ascoltare e da assaggiare tutti i giorni nel nostro programma. E quindi tra poco parleremo di vacanze, di viaggi, insieme ad un esperto del wellness e del viaggiare, che è appunto un giornalista, Claudio Pina. Ci sarà lo spazio con un lancio di un libro che mi ha colpito particolarmente e che voglio ovviamente promuovere, perché ci tengo a questo tema veramente particolare che i nostri radioascoltatori possono andare ad analizzare, perché è un tema che riguarda proprio anche il nostro paese. Marco Baccio sarà con noi, sociologo, ha fatto una ricerca e ha scritto un libro, il titolo Più maschi degli etero. Pensate, veramente un libro di cui ne sentiremo molto parlare in questi giorni, anche perché è stato proprio qui in Estatissima, quindi tra poco lo sentiremo in diretta. E poi un altro spazio, quello con la nostra amica nutrizionista Chiara Boscaro, con la sua rubrica Nutri la tua estate, per partire dal piatto a fare del bene a noi stessi e al nostro corpo. Insomma, il viaggio verso il divertimento totale prosegue proprio in questo istante. Si va!

0: Siamo in linea come sempre in compagnia del nostro Claudio Pina e la sua rubrica che è Mappamondo. Ciao Claudio, bentrovato.
1: Ciao ragazzi, eccomi qui, sono vestito anche da Marina Retta, se vi interessa.
0: Perché Claudio?
1: Perché propongo navigare senza fretta tra i più bei canali d'Europa. Una vacanza slow, un'avventura sull'acqua senza patente nautica, sottolineo. Quindi,
0: e qual è il profilo di chi sceglie l'houseboat, Claudio?
1: Ma l'houseboat è un viaggiatore evoluto che ama la natura, che apprezza le vacanze lontane dalle folle, famiglie che vogliono organizzarsi in autonomia, coppie che cercano tranquillità, gruppi di amici poco numerosi. C'è anche una forte sensibilità ecologica perché si naviga spesso con barche elettriche, quindi non inquinanti.
0: Senti, su questo tema la Francia fa la parte del leone, no?
1: Sì, beh, la Francia domina con la sua estesa rete di canali navigabili. Ti faccio tre citazioni: il canal du Midi, che rappresenta la situazione più celebre del turismo fluviale, è possibile immergersi nell'atmosfera del Festival di Carcassonne o rilassarsi navigando tra alberi secolari accompagnati dal volo degli aironi. Poi c'è la Camargue, un'altra meta molto amata, sospesa tra terra e acqua, tra cavalli, tori, fenicotteri, liberi e nel loro habitat naturale. E poi la Bretagna, con i suoi fiabeschi castelli e le millenarie tradizioni celte.
0: E la nostra Italia?
1: Beh, ci siamo anche noi per fortuna. L'Italia sta sviluppando proposte houseboat molto interessanti, in particolare in Veneto e in Friuli Venezia Giulia. Da Casale sul fiume Sile si può raggiungere il cuore della laguna di Venezia in sole 4-5 ore di navigazione, visitando le ville della riviera del Brenta prima di esplorare Treviso, Padova o le isole veneziane. Dal Friuli Venezia Giulia, partendo da Precenicco, si possono raggiungere Grado, isola storica di pescatori, o i resti normanni di Aquileia, alternando la navigazione al relax, alle terme, alle spiagge locali.
0: Insomma, altre mete valide in Europa?
1: Beh, in Europa buttiamole lì perché ci vuole parlare per 2 ore. Cito solo l'Olanda, con i suoi mulini a vento, i suoi famosi canali, e la Scozia, con la magia selvaggia del Loch Ness e del canale di Caledonia, destinazioni imperdibili per chi ama questo.
0: Raccontiamo invece che cosa si trova a bordo di un houseboat.
1: Tutto il necessario: cucina attrezzata, salottino, spazi per prendere il sole, cabine molto ospitali, e si porta con sé il comfort della casa e magari anche la bicicletta, perché questi canali si sviluppano su aree spesso affiancate da piste ciclabili.
0: Per farsi consigliare?
1: Ma il consulente fa la differenza, devo ammettere, perché la conoscenza delle destinazioni, il suo ruolo non si limita alla prenotazione, consiglia il periodo migliore, aiuta a costruire itinerari personalizzati, suggerisce tappe compatibili con i programmi e insomma a scegliere i prezzi, che sono accessibili alle diverse fasce. Ho visto offerte intorno ai 900 euro per una settimana in Scozia, fino a pacchetti più esclusivi che superano i 2.800 euro per imbarcazioni più lussuose.
0: Assolutamente, insomma, munitevi, sì, mi raccomando, di crema solare e anche anti-zanzare. Per saperne,
1: bravo,
0: di più, Claudio?
1: Beh, c'è un nuovo portale interamente dedicato al mondo dell'houseboat, che ve lo dico: www.houseboat.evolutiontravel.it. Qui avete tutto.
0: Grazie Claudio, un abbraccio.
1: A voi un abbraccio.

0: Siete sempre all'interno di Estatissima, il nostro talk show dedicato a questa stagione meravigliosa. Buone vacanze a tutti voi. Entriamo nel vivo oggi di un tema che scardina molti dei nostri pregiudizi sulla sessualità e sull'identità. Lo facciamo con un ospite d'eccezione, con noi Marco Bacio, sociologo, ricercatore presso l'Università di Palermo e membro dei più prestigiosi board europei sulla sociologia della sessualità. Marco è in libreria con un testo potente e necessario, edito da PM Edizioni, dal titolo davvero provocatorio, Più maschi degli etero. Un libro che nasce da una ricerca sul campo tra Italia e Svezia, dando voce a chi spesso non ne ha, gli uomini che vendono sesso ad altri uomini proprio online. Marco, benvenuto in Estatissima.
1: Grazie mille Alessandro per il tuo invito e a tutte e a tutti una buona estate.
0: Partiamo subito dal titolo, Più maschi degli etero, è una frase che suona quasi come una sfida, no? Nel tuo libro spieghi che nel mercato del sex work maschile la mascolinità non è solo un tratto identitario, ma diventa quasi un prodotto da esibire e da vendere. Perché, Marco, molti sex worker sentono il bisogno di rimarcare questa mascolinità iperbolica e cosa ci dice questo sulla percezione che abbiamo oggi dell'essere uomo?
1: Eh sì, è una provocazione il titolo, ma una provocazione necessaria, perché la maschilità ci dice tanto di noi,

0: dice tanto sul nostro modo di essere, il nostro modo di voler apparire nei confronti degli altri uomini, nei confronti delle donne, ed è un concetto, quello della maschilità, veramente potente. E anche per gli uomini che fanno sesso con gli altri uomini a pagamento, la maschilità è un aspetto importante, un aspetto che dice tanto della loro relazione, del loro modo di apparire, del loro modo di essere, del loro modo di vendere appunto servizi sessuali. E quindi uno si aspetta che magari il sesso a pagamento sia solo sesso, sia solo prestazioni sessuali, sia solo il concentrarsi sulla prestazione, ma in realtà la maschilità gioca un ruolo, mi permetto di dire, fondamentale nella relazione. E quindi il modo in cui questi uomini si raccontano, si mostrano, può essere spiegata appunto con il concetto della maschilità e il concetto della maschilità egemone di Connell e di Messerschmitt. È importante e fondamentale nelle relazioni che gli uomini costruiscono.
1: La tua ricerca si è mossa tra l'Italia e la Svezia, abbiamo detto prima, analizzando il lavoro sessuale appunto che passa attraverso il web. Spesso pensiamo ad internet come un luogo astratto, ma in realtà trasforma radicalmente il modo in cui questi uomini gestiscono la propria sicurezza e la propria immagine. Quali sono le differenze principali, Marco, che hai riscontrato tra questi due paesi e come ha cambiato internet le regole del gioco rispetto al passato?
0: Certo, perché noi siamo un po' abituati, anche in modo stereotipico, a pensare alla prostituzione come un lavoro di strada. In realtà per gli uomini è sempre stato diverso rispetto alle donne. Le donne hanno sempre, per varie ragioni, soprattutto legate alla visibilità, a vendere sesso e servizi sessuali sulla strada. Ovviamente oggi non è più vero, perché anche loro sono sul web, sono su internet, ma per gli uomini è ancora più importante l'uso di internet. E quindi il sesso a pagamento si è trasformato in vari modi. Io applico una teoria di Elizabeth Bernstein sul fatto che internet ha appunto sia trasformato il modo in cui si fa il sesso a pagamento, ma anche ha trasformato il modo in cui chi fa sesso a pagamento, perché nelle mie ricerche e anche nelle ricerche, diciamo così, a livello internazionale che vengono fatte su questo ambito, si vede come la classe media, il concetto di classe media, sia importante e preponderante per spiegare donne e uomini che vendono sesso e servizi sessuali. Quindi ci si chiede all'interno del libro come mai donne e uomini, nel mio caso ovviamente solo uomini, della cosiddetta classe media, quindi persone con un livello di istruzione elevato, moltissimi degli uomini che ho incontrato io hanno una laurea triennale magistrale, come mai persone che potrebbero ambire, tra virgolette, a un lavoro migliore, e poi non è detto che veramente lo sia tale, perché scelgono di fare questo lavoro, perché scelgono di vendere sesso e servizi sessuali. E quindi internet ha giocato un ruolo fondamentale, però noi lo sappiamo, perché noi siamo tutto il giorno con il telefonino in mano, scrolliamo Instagram, guardiamo quello che ci succede attorno a noi attraverso appunto l'uso del cellulare, l'uso di internet. Quindi è uno strumento davvero molto potente che ha invaso le nostre vite, e quindi non è così sorprendente che anche il sesso a pagamento ne abbia, diciamo così, sì, trasformato le abitudini e gli usi.
1: Qual è il pregiudizio più duro a morire che la tua ricerca ha smantellato, Marco?
0: Beh, il pregiudizio più duro forse è che chi vende sesso e servizi sessuali siano persone un po' strane, siano persone che hanno scelto di farlo perché erano costrette a farlo, erano persone che dovevano fare quello perché non potevano fare altro, perché magari hanno subito da piccolo nel corso della loro vita qualche specie di trauma. Invece non è così, il sesso a pagamento è un lavoro come altri. Sicuramente ancora tanto stigma, sicuramente la società lo vede ancora in modo strano, però è un lavoro come un altro, sicuramente un lavoro molto più particolare di altri, però non è niente più che questo, e quindi bisognerebbe imparare a guardarlo sotto questa lente.
1: Assolutamente, insomma, grazie a questo punto a Marco Bacio, sociologo, per essere stato con noi. Vi consigliamo, se volete approfondire, Più maschi degli etero, edito da PM Edizioni. Buon'estate.
0: Grazie, buon'estate.

0: potremmo essere noi, così perfetti che poi anche il più stronzo si ricorderebbe di noi. Siamo una storia da film. Siamo una storia da film.
1: All'interno della nostra estatissima c'è Nutri la tua estate, la rubrica curata dalla biologa nutrizionista, la dottoressa Chiara Boscaro. Ben trovata, buona estate Chiara.
2: Ciao Ale, ciao a tutti.
1: Allora, siamo a parlare oggi della frutta a fine pasto, sì o no Chiara?
2: Il dibattito sulla frutta a fine pasto è un classico della nutrizione. In estate la frutta è la nostra principale fonte di acqua e vitamine, ma mangiarla subito dopo un pranzo abbondante può causare problemi a chi ha una digestione lenta. La teoria della fermentazione è nota a tutti, ma è da spiegare. Se lo stomaco è già pieno di carboidrati e proteine, gli zuccheri della frutta possono rimanere bloccati dopo il pasto, fermentando e causando gonfiore. Tuttavia, se il pranzo è leggero, come un pesce ferri con le verdure, la frutta a fine pasto non crea alcun problema. Il momento ideale per consumarla in estate è però come spuntino a metà mattina o metà pomeriggio, soprattutto per chi soffre di problemi digestivi. In questi momenti l'assorbimento di vitamine è massimo, mantenendo l'idratazione alta senza appesantire il lavoro dello stomaco.
1: Ecco Chiara, se proprio non vogliamo rinunciare al gusto dolce dopo pranzo, quali frutti sono meno inclini a creare gonfiore e quali invece andrebbero assolutamente evitati?
2: La regola d'oro è guardare cosa avete mangiato prima. Se avete mangiato un piatto di pasta o del pane, aggiungere altra frutta, che è pur sempre una fonte di zuccheri, crea una coda di digestione molto lunga. Se però non riuscite a concludere il pasto senza qualcosa di dolce, puntate sulla frutta acida o ricca di enzimi. L'ananas e la papaya sono perfetti perché contengono sostanze che aiutano a digerire le proteine, quindi possono dare una mano allo stomaco. Anche i frutti di bosco o uno spruzzato di limone sono ottimi. Quelli da evitare assolutamente dopo un pasto completo sono invece frutti molto zuccherini o ricchi di fibre dure, come l'uva, le pesche o le prugne o le mele. Questi sono i colpevoli della sensazione di pancia che lievita dopo pranzo. Un trucco estivo molto intelligente è usare la frutta come antipasto. Una fetta di melone o un paio di fichi prima del pranzo possono preparare lo stomaco e aiutarvi a mangiare meno dopo. Se invece la mangiate a merenda, provate a abbinarla a qualche mandorla. I grassi della frutta secca rallentano gli zuccheri e vi daranno un'energia che dura molto più a lungo, evitandovi quel senso di sonnolenza che vi spinge a cercare un altro caffè alle 4 del pomeriggio.
1: Grazie alla nostra Chiara che torna con noi la settimana prossima, sempre qui in Estatissima. Ciao!
2: Ciao a tutti, buon'estate!

Anche oggi Estatissima vi saluta, spero di avervi regalato un sorriso oppure notizie assolutamente da ascoltare, oltre alle curiosità che cerchiamo sempre di portarvi in linea diretta con noi. Per esempio, il beta carotene non è solo nelle carote, lo sapevate? Ma anche negli spinaci. Prendetevi cura di voi stessi partendo da ciò che mettete nel piatto, ricordatevelo sempre. Intanto riascoltate, se volete, i nostri consigli sul nostro podcast ufficiale estatissima.it. Potete seguirci sui social, su Facebook e LinkedIn per scoprire tante cose utili da sapere. È un piacere infinito essere la colonna sonora della vostra estate. Un abbraccio da Alessandro Pizzotti. Everybody.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana.

0: le piattaforme.
1: Bentrovati amici della Viral Shaz Chart. Eccoci qui per una nuova, vincente, calda selezione di pezzi che hanno attirato l'attenzione sui social, sulle piattaforme. Ci sono grandi ritorni, grandi successi e grandi emozioni assicurate. Ma prima di cominciare dedichiamo un ultimo salutino al brano uscente che la puntata scorsa era al primissimo posto. Una band regina di nome e di fatto. I Queen con Somebody to Love. Perché tutti vogliamo qualcuno da amare, o no?

si va a cominciare dalla posizione numero 10 della nostra super selezione. Da un'ispirazione nata leggendo l'autobiografia di Priscilla Presley, i Depeche Mode nel 1989 trasformano il bisogno di avere qualcuno che ci ascolti e ci comprenda in una figura quasi salvifica, un Gesù personale, un personal Jesus.

0: Song of the Week.
1: E andiamo a vedere chi vola alto questa volta. Pubblicata nel 1982, è la canzone che ha contribuito a rendere Thriller l'album più venduto della storia. Ed è una storia di accuse. Lei sostiene che lui sia il padre del bambino. Ed è un pezzo magnifico costruito attorno a una linea di basso leggendaria. Michael Jackson, Billie Jean.

0: Number 9.
1: Andiamo avanti con la nostra selezione. Nel 1984 i The Smiths, guidati da Morrissey e Johnny Marr, firmano uno degli inni più rappresentativi degli anni 80, raccontando il disagio di chi cerca il proprio posto nel mondo. Ed è tutto racchiuso in una domanda senza tempo. How soon is now? Che tradotto significa tra quanto sarà adesso. È praticamente la canzone adatta per chi è sempre ansioso, sempre di corsa, e anche per chi aspetta che la propria vita inizi per davvero e mentre passa le serate a fare da tappezzeria nei locali, sperando che qualcuno o qualcuna lo noti.

0: Number 8.
1: Rimaniamo negli anni 80. Pubblicata nel 1984, questa è più di una ballata. Per Prince, la pioggia viola, la Purple Rain, rappresentava il momento in cui amore, dolore e rinascita si incontrano. Un'immagine diventata leggenda per la musica di Prince. Il titolo è quasi mistico, escatologico si direbbe, perché il genio di Minneapolis spiegava come quel colore fosse il colore del cielo alla fine del mondo, quando il sangue rosso si mischia appunto con il cielo blu. Decisamente più poetico di un banale temporale estivo che ti rovina la giornata. Purple Rain.

0: Angolo Discovery.
1: L'angolo della scoperta ci porta negli anni 2000, nel 2013, e ci fa trovare un bel pezzo di rock contemporaneo. Sono gli Arctic Monkeys. E con un riff ipnotico, Alex Turner mette in musica il dubbio che accompagna ogni relazione incerta, quelle un po' fragili. Voglio davvero sapere la realtà? Bella domanda. Do I wanna know? Si traduce un po' come voglio davvero sapere, no? Ed è il classico viaggio mentale notturno di chi poi alla fine preferisce rimanere nel dubbio pur di non ricevere una sonora delusione, un bel due di picche definitivo. A volte l'ignoranza è un bene prezioso, specie se c'è di mezzo un o una ex.

Proseguiamo con la nostra Viral Shot Chart. Number 7. Nel 1999 Christina Aguilera conquista il mondo con una metafora intelligente e irresistibile. I desideri e gli obiettivi più importanti non si realizzano così, subito, in un attimo. Bisogna trovare il momento giusto per liberare il genie in a bottle, il genio nella bottiglia, anche se a fine anni 90 molti adolescenti la presero troppo alla lettera, sognando che potesse apparire direttamente lei in persona a risolvere i problemi di cuore.

0: 6.
1: La nostra Viral Shot Chart ci propone una delle ballad più amate degli anni 80. Nel 1984 i Foreigner uniscono rock e gospel in una ricerca del vero significato dei sentimenti. I want to know what love is. Cioè, si traduce un po' come voglio sapere cosa sia l'amore. Per trovare una risposta degna, la band dovette chiamare a cantare nel ritornello un intero coro gospel di New York.

0: Soundtrack.
1: Nell'angolo soundtrack c'è una canzone indissolubilmente legata al primo storico capitolo di Transformers. Basta far partire questo brano anche in situazioni normali, non so, mentre usciamo da un supermercato, mentre guardiamo l'orizzonte, così, mentre il gatto salta giù dal divano e tutto sembra trasformarsi in un film pieno di esplosioni ed elicotteri al tramonto. Ci parla di perdono, di nuovi inizi e ci regala una bella ricarica di adrenalina. Ecco il Linkin Park con What I've Done.

0: Number 5.
1: Siamo giunti alla metà della nostra selezione. Nel 1986 Peter Gabriel rivoluziona MTV con uno dei videoclip più premiati di sempre. Il titolo scelto da Gabriel per la canzone significa mazza da demolizione e l'energia del brano colpisce con la stessa forza. Sledgehammer. Una dichiarazione d'amore ma decisamente poco sottile e molto molto fisica, che nel video si trasformò in un capolavoro di animazione stop motion dove Gabriel finiva schiacciato, decapitato e ricostruito. E tutto pur di fare colpo. Peter Gabriel, Sledgehammer.

0: Angolo Vintage.
1: Eccoci giunti all'angolo vintage, che stavolta lo è, ma neanche troppo. Siamo nel 1984 e abbiamo una ballata fra le più emozionanti del decennio, firmata The Cars. Una canzone che ruota attorno a una domanda semplice e profonda: chi si prenderà cura di te? E il titolo è Drive, che qui significa letteralmente guidare, ma nel senso di guidarti a casa, riportarti a casa. Il brano fu cantato dal bassista Benjamin Orr e non dal leader Rick Ocasek, ma nel video la protagonista era la supermodella Polina Porizkova, che poco dopo sposò proprio Ocasek. Insomma, chi guida alla fine la vince.

Posizione numero 4. Un brano scritto per il film Rocky 3, che è diventato poi il simbolo della determinazione e della voglia di rivincita. Sono i Survivor che ci mostrano lo sguardo di chi non molla mai, quel magnetico e irresistibile Eye of the Tiger, cioè l'occhio della tigre. La canzone è nata perché Sylvester Stallone non riuscì a ottenere i diritti di un brano dei Queen e poi ripiegò appunto sui Survivor. Risultato? Un giro di chitarra che da 40 anni trasforma istantaneamente chiunque lo ascolti in un pugile professionista, anche magari mentre si fanno cose un po' più normali, tipo quando sali una rampa di scale o vai semplicemente a fare la spesa.

adesso andiamo a scoprire chi occupa le tre posizioni del podio di questa selezione, le tre preferite del periodo. Number 3. Nel 2003 l'artista britannica Jamelia dedica questo successo a una persona speciale, capace di brillare sopra tutti gli altri. Per Jamelia non si tratta di una semplice star, ma di una vera superstar, una persona magnetica, brillante, che ti abbaglia. Ma la leggenda vuole che parlasse in realtà di una relazione non buona, di quelle che si dicono tossiche, insomma una stella bellissima ma decisamente pericolosa. Jamelia, superstar.

Posizione numero 2. Ancora anni 80. Nel 1986 i Genesis raccontano quella persona che riesce a influenzarci senza alcuno sforzo apparente, quasi grazie a un potere misterioso, un fascino raccontato da loro fatto di classe e di eleganza invisibile, un invisible touch che traduciamo con tocco invisibile, appunto. Phil Collins descrive una donna manipolatrice che ti prende il cuore e ti rovina la vita senza che tu te ne accorga. Il tutto sulle note di un pop così allegro e ballabile che fa venire voglia di ringraziarla anche per il danno subito.

0: Number one.
1: E siamo sulla vetta di questa puntata. Posizione numero uno. Amore, amore, amore, che vince e stravince sempre. Nel pieno dell'epoca d'oro della disco music, e siamo nel 1979, la Peter Jacques Band porta sulle piste da ballo un messaggio semplice. Quando tutto il resto vacilla, si può sempre continuare a contare sull'amore. Beh, certamente, se c'è. Counting on Love.

Amici della Viral Shad Chart, siamo arrivati alla fine di questa selezione musicale che ci ha fatto attraversare mezzo secolo di canzoni, dalla disco al rock moderno, passando per autentiche leggende. E voci che hanno parlato d'amore, di dubbi, di libertà, di voglia di rinascita, di riscatto. Insomma, una bella selezione di storie e di emozioni musicali, fuori dal tempo e dalle mode. La sottoscritta Silvia Dini vi dà appuntamento ancora qui, sulla nostra Radio del Cuore, e nel frattempo, shazammate gente, shazammate! Oh!

0: Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.
1: Oh, che pace, che tranquillità senza la principessa.
2: Cominciamo bene.
1: Ma no, dicevo così per dire finalmente un po' di vacanza.
2: Quale vacanza? Dobbiamo presentare il suono dei ricordi estate.
1: Adesso?
2: Sì, adesso, perché iniziano 60 minuti di dance anni 80 e 90, freschissimi.
1: Con la principessa.
2: E il vostro Night Jay.
1: Si parte!
2: Ciuf ciuf!
1: Benvenuti nel tunnel del tempo speciale, quello che vi porterà all'interno dei vostri ricordi oppure in un mondo che ancora non conoscete.
2: Benvenuti nel suono dei ricordi. Di playlist con la principessa e il vostro Night Jay,
1: che vi accompagneranno in questo viaggio per evitare di farvi perdere tra le note dell'Italo Disco o dell'Eurodance.
2: Questi sono gli artisti e i gruppi che ascolteremo nella playlist degli anni 90.
1: Def Dam Dope, Expression, Red 5, DJ Quicksilver, Prezioso, Cazzi Rossi, in una parola Coro, e infine DJ Sash.
2: Si parte!
3: You are clear to initiate power up.
4: Unlock

si è aperta la macchina del tempo con Death Then Dope, Don't Be Silly è il titolo del pezzo del 1994, ma già incalza Expression con This Is Our Night. Princess.

0: Quattro persone negli anni 90 componevano un progetto che hanno chiamato poi Red 5, non si capisce perché. Thomas Kukula il produttore, Lemar il rapper, Nadia la cantante e infine Vanessa la ballerina molto brava.
1: Molto brava perché balla al ritmo della nostra infoline, sì. 342-31-33781.
0: Brava anche perché dà un'occhiata ai nostri social.
1: Che vi dico dopo perché ora non c'è tempo.
0: Ora cosa ascoltiamo, principessa?
1: C'è la canzone che DJ Quicksilver ha dedicato a me.
0: Sì.

Giorgio Prezioso ci ha presentato un remix fantastico, Talla to Excel City, Raise Your Power. Ma a proposito di remix, abbiamo anche Coro con Temptation, Los Niños Remix. Raise Your Power.

0: Penultimo brano della sezione anni 90 della playlist anni 90 del suono dei ricordi. Non ha bisogno di presentazioni perché è uno dei progetti più importanti degli anni 90. Corona, il brano è cantato da Sandy Chambers, che ci ha fatto trascorrere 3 minuti di allegria e simpatia con Baby Baby. Ma adesso abbiamo DJ Sash, ultimo pezzo di questa playlist.
1: Si intitola
2: Ecuador.
0: Non ho capito bene.
2: Ecuador.
0: Ascoltiamolo.

0: Il suono dei ricordi playlist estate.
1: Con la principessa, il vostro Night Jay.
0: Quanti artisti importanti nel suono dei ricordi playlist, sezione anni 80, a partire da Duran Duran per proseguire con i Erasure. Questi saranno due remix tra l'altro. Celebrate the Noon, Bananarama, FBI Project, Ken Laszlo, Peter Gabriel e infine Style Council.
1: Nell'improbabile possibilità che non abbiate sentito il vostro gruppo preferito, scrivete alla nostra infoline 342-3133-781.
0: Iniziamo con Duran Duran, Hold Back the Rain, mixato con i Erasure, Stop.
2: Il suono dei ricordi playlist.

quinta traccia di Rio, famoso album del 1982 di Duran Duran, apre il Suono dei Ricordi playlist sezione anni 80. Sto parlando del brano intitolato Hold Back the Rain, magistralmente mixato da DJ Matt One. Le ultime note del pezzo invece di Rager Stop scorrono nella reinterpretazione di DJ Paul Harwood, ma adesso ci aspettano Celebrate the Noon, ancora in the mix con il brano famosissimo intitolato Will You Be There.

0: 1987, questo è l'anno di uscita del pezzo I Heard a Rumor delle Bananarama, un gruppo formatosi a Londra nel 1981 grazie a due amiche d'infanzia, Karen Woodward e Sarah Dallin. A loro si unì l'amica comune Sioba Fahe. Non potevano trovarne una con un nome un pochettino più semplice? Insieme realizzarono ben 17 album, se contiamo anche i live, l'ultimo nel 2025. Ma l'album più bello, secondo me, è Wow del 1987, la cui terza traccia abbiamo appena ascoltato nella versione Miami Mix, ovviamente un remix. Ora ci sono FBI Project, Everybody All Over the World, in questo caso l'ascoltiamo nella versione originale.
1: Finalmente!
2: Ok.

0: All'anagrafe Gianni Coraini, nato il 18 luglio del 1954 a Mantova, ma qui lo abbiamo incontrato col suo nome d'arte Ken Laszlo, che nel 1987 realizza un album intitolato, sì, proprio Ken Laszlo, il suo primo, che contiene tanti successi come Tonight, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Hey Hey Guy e questa Don't Cry. Ma principessa, cos'hai da sbracciarti così tanto?
1: Dobbiamo ricordare i nostri social.
0: In questo caso il microfono è tuo.
1: Sì. Pagina Facebook DJ.NightJ, gruppo Facebook Il Suono dei Ricordi, e già che ci siete visitate il nostro sito web ilsuonodeiricordi.it.
0: Dopo queste doverose informazioni cambiamo completamente registro, perché ci aspettano Peter Gabriel e gli Style Council, rispettivamente con Sledgehammer and the Lodgers.

0: Il suono dei ricordi playlist estate. La dance anni 80 e 90 più fresca che ci sia.
1: Il suono dei ricordi playlist estate con la principessa e il vostro Night J.
0: Con la principessa e il vostro Night J.
1: La dance anni 80 e 90.

0: Quale migliore conclusione se non un brano degli Style Council, profondo e impegnato come The Lodgers, ma allo stesso tempo ballabilissimo, vero principessa?
1: Certo che sì, soprattutto vicini vicini.
0: E allora concludiamo così. Ciao dal vostro Night J.
1: E dalla vostra principessa. This is the song of memories with Night J. Avete ascoltato il suono dei ricordi playlist estate?
0: Concludiamo?
1: Adesso siete liberi di andare a fare...
2: No! Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.
3: Radio Team 2000, da Villa Urbana. You gonna call.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

Ingoiavamo cemento prima di dormire, e nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è. Trovi sempre un motivo per sorprenderti,

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

occhi quieti, bambino nella ninna nanna del cosmo. Dall'universo ora qualcosa ci riporta a te.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

voglio presentarvi Zancarulla. Non peraltro abbiamo ricevuto un'educazione, non è vero? E allora la chitarra acustica, buzuki, bandurria, chitarra classica, cori, flauto, simpatia, Toto Neglia.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

A volte pensi a ciò che non è mai stato, a una vita diversa, più in pace col passato. Forse è un po' banale, ma poi che c'è di male? Qualunque cosa tranne un quadro surreale, dove ti sei trovato, confuso e disperato, assente la ragione, senza la ragione, restando sei scappato. E un buio tira l'altro, l'istinto rifiutava quel quadro esagerato. Poi contro ogni scommessa hai acceso mille luci, ma il buio che c'è dentro lo vinci se lo bruci. E un giorno una scintilla, guidata dalle stelle, accese un grande fuoco.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

È martedì 25 agosto 2026, la Chiesa ricorda San Ludovico e San Giuseppe Calasanzio. La luna è gibbosa crescente e il proverbio di oggi, è più la spesa che l'impresa, ricorda che conviene impegnarsi solo per cose che valgano più di quanto occorre per raggiungerle. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1825 l'Uruguay dichiarava la propria indipendenza dal Brasile. Nel 1875 Matthew Webb diventava il primo uomo ad avere traversato il canale della Manica a nuoto. Aveva nuotato per 21 ore e 45 minuti da Dover a Calais, percorrendo 62 chilometri. Mentre nel 1923 Libero Ferrario diventava il primo italiano a conquistare un titolo mondiale di ciclismo. A Zurigo vinceva la terza edizione del campionato del mondo. Nel 1944 le forze militari alleate liberavano Parigi dall'occupazione nazista e nel 1960 il presidente italiano Giovanni Gronchi inaugurava a Roma la 17ª edizione delle Olimpiadi.

0: Olimpiadi moderne, a cui avrebbero partecipato gli atleti di 83 nazioni. Nel 1973, furto da 800 milioni di lire al Museo di Belluno. Tra i quadri trafugati c'era la Madonna con Bambino di Antonio Solario, realizzato alla fine del 400. Nel 1975 veniva pubblicato Born to Run di Bruce Springsteen, considerato uno dei 30 migliori album della storia. Nel 1978 in Vaticano prendeva il via il conclave per eleggere il successore di Papa Paolo VI, scomparso il 6 agosto. Nel 1987 sei detenuti capeggiati dal terrorista Mario Tuti avviavano una rivolta nel carcere di Porto Azzurro, prendendo in ostaggio 34 persone. Nel 1991 il podista statunitense Carl Lewis fissava a 9 secondi e 86 il nuovo primato del mondo dei 100 metri piani, mentre a Stoccarda il ciclista Gianni Bugno conquistava il titolo di campione mondiale professionisti su strada. E nel 2012 moriva l'astronauta Neil Armstrong, il primo uomo ad avere posato piede sulla Luna. Nascevano il 25 agosto, nel 1889 l'imprenditore e ideatore della prima sfilata di alta moda in Italia, Giovanni Battista Giorgini. Nel 1930 l'attore premio Oscar Sean Connery e nel 1935 il suo collega Lando Buzzanca. Nel 1940 l'annunciatrice e conduttrice TV Maria Giovanna Elmi e nel 1952 il musicista e produttore discografico Michelangelo La Bionda. E poi il regista Tim Burton nel 1958, il canottiere tre volte oro olimpico Agostino Abbagnale nel 1966, la modella Claudia Schiffer nel 1970 e la doppiatrice Rossella Acerbo, nata in questo giorno nel 1973. Ultima segnalazione per il 25 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato li trovate come sempre sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Giornale Radio News.
2: Buon pomeriggio e bentrovati al notiziario di Giornale Radio, in studio Alessandro Cisilin. Il Cremlino ha rigettato il piano di pace ucraino che prevederebbe la trasformazione del Donbass in zona economica libera. È territorio russo, un paese terzo non può occuparsene, obietta il portavoce Peskov. La guerra deve finire e la soluzione non può essere militare, ha detto il ministro degli esteri di Vaticano Gallagher, intanto ricevuto a Mosca dall'omologo Lavrov, che ha peraltro definito il colloquio molto utile e ringraziato l'interlocutore per la posizione equilibrata. Le crisi medio orientali continuano a spingere i prezzi degli energetici, prezzi medi di benzina e diesel stabilmente oltre i 2 euro al litro e valori ancor più alti in autostrada. Il vice premier Salvini conferma che domani è l'ultima scadenza dello sconto di 17 centesimi sul diesel. Il Consiglio dei Ministri si riunirà per una nuova proroga. Intanto Bruxelles risponde all'Italia e gli altri 5 paesi che chiedevano una tassa sugli extra profitti delle compagnie energetiche, ricordando che è competenza degli Stati membri. Il PD sollecita il governo in proposito. D'accordo lo stesso leader leghista. Sarà effettuata domani l'autopsia sul corpo di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni non vaccinata, morta per difterite a Palermo. I genitori, che sono indagati alla procura di Palermo per omicidio colposo, hanno querelato i 3 ospedali che hanno preso in cura la piccola tra il 13 e il 19 agosto, Cervello Civico e Ospedale dei Bambini. C'è un arresto per la violenza sessuale commessa ai danni di una giovane la notte di Ferragosto in Corso Como a Milano, disposti i domiciliari per il presunto responsabile, un 38enne egiziano che lavorava nella discoteca dove sarebbero avvenuti gli abusi. I carabinieri lo avrebbero individuato attraverso l'analisi dei filmati di videosorveglianza e lo studio dei suoi profili social. È una giornata in cui un'ondata di maltempo si incrocia con le elevate temperature, innescando venti e rovesci anche pesanti a partire da ieri nel settentrione e in estensione oggi nel centro Italia. Diramata per oggi dalla Protezione Civile l'allerta gialla in 8 regioni: Valle d'Aosta, Piemonte, provincia di Bolzano, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Lazio. Disagi e danni in vari quadranti, nelle ore scorse diversi voli cancellati da Malpensa. E dopo questa perturbazione atlantica si prevede un nuovo balzo termico verso il fine settimana, con picchi intorno ai 40 gradi al centro-sud. Infine lo sport: europei di pallavolo femminile alle spalle, la giornata di riposo, l'Italia torna in campo a Göteborg nel quarto incontro della prima fase, già qualificate per gli ottavi con 3 vittorie in altrettante gare e nessun set lasciato alle avversarie. Le azzurre affrontano le 16 la Slovacchia. L'approccio al match è nelle parole del vice di Velasco, Massimo Barbolini.
3: Dobbiamo essere bravi, penso noi, a continuare a guardare molto al nostro gioco prima di tutto, cercare di migliorare in quelle cose che possiamo ancora migliorare, a migliorare in quelle cose che già facciamo bene, ovviamente confrontandoci con quelle che sono le caratteristiche e le difficoltà in cui ci metterà un avversario come la Slovacchia. Queste sono squadre che magari per un set, vedi la Svezia, ti mettono in difficoltà grandissima, o magari come con la Croazia il primo set lo perdono a 13, poi ti portano ai vantaggi. Quindi dipende anche molto da noi saper gestire i momenti in cui loro giocano bene, avendo pazienza, i momenti in cui loro giocano male, cercando di chiudere più in fretta possibile il set.
2: Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio.

sì, oggi ce la siamo presa abbastanza comoda, con molta calma. Comunque, buon pomeriggio a tutti da parte di Franco. Ben arrivati a questo pomeriggio di questo sabato 22 agosto 2026. Come di consueto, ogni sabato l'appuntamento è con Sabato con noi in compagnia di Franco, e quindi anche oggi dalle 18 e qualche minuto sino alle 20 l'appuntamento è con un po' di musica nazionale, un po' di musica internazionale al naturale e remixata. Come al solito la sigla, gli Eruption con il brano One Way Ticket nella versione Mouse Extender Remix. E adesso primo brano in programma, Raffaella Carrà con il brano Fiesta, che ci porta in questa atmosfera festaiola che abbiamo qui nei dintorni. Tra l'altro stasera alle 23 meno qualche minuto l'appuntamento è con il Pagante a Siamanna in provincia di Oristano, e noi adesso con Raffaella Carrà praticamente anticipiamo la fiesta per voi, remixata da Francesco Dimar. Godiamoci la musica.

Raffaella Carrà con il brano Fiesta nella versione spagnola. Proseguiamo con la musica in lingua spagnola con Valeria Sol e il brano Liego la noche nel remix a cura di Franco Lippi. Godiamoci la musica alle 18 e quasi 26 minuti primi.

E abbiamo così ascoltato Valeria Sol con il brano Llegó la Noche, adesso un brano della indimenticabile Whitney Houston remixato da DJ Francesco Dimar. Il brano dice I wanna dance with somebody, voglio ballare con qualcuno, e noi vorremmo ballare ancora con lei, con la mitica Whitney Houston. Godiamoci la musica!

dopo aver ascoltato l'indimenticabile voce di Whitney Houston con il brano I Wanna Dance With Somebody, remixata da Francesco Dimar nella Afroboot version, adesso narrata Michael Walden, che tanto tempo fa canticchiava la canzone Tonight I Am All Right, stanotte sono completamente giusto, e noi l'ascoltiamo nel remix a cura di DJ Raffaele Giusti. 18 e 34 minuti primi, una manciata di secondi, Franco a tenere di compagnia con il programma Sabato con Noi. Godiamoci la musica, a tutta musica con Franco e con il programma Sabato con Noi.

Era Narada Michael Walden con il brano Tonight I Am Alright, DJ Raffaele Giussi ha rieditato il tutto e noi lo abbiamo gustato con vero piacere. Adesso la Cool and Gang di scena, ancora DJ Raffaele Giussi a remixare tutto il brano che andiamo ad ascoltare, Lady Nights.

Erano i Rinchi, la Cool and the Gang con il brano Ladies Night. Stavo anticipando il titolo e gli autori del brano che stiamo andando a proporvi in questo momento. Devo dire che è divertente questo aneddoto che vado a raccontarvi, perché quando mi chiama il direttore artistico di Radio Condivisione da Palermo è un po' un gioco a quiz. Mi dice: c'è una canzone degli anni 70 dei Ricchi e Poveri, ma non ricordo il titolo e non ricordo come fa. E allora, beh, noi buttiamo nel mucchio, spariamo, come dice, nel mucchio, e andiamo a ripescare questa canzone dal Sanremo 1970, quando ancora si usava far cantare la stessa canzone a due formazioni differenti, a due artisti differenti. In questo caso il brano che andiamo ad ascoltare è La prima cosa bella nella interpretazione dei Ricchi e Poveri. Godiamoci la musica bella dannata. È 1970, La prima cosa bella.

I ricchi e poveri con il brano La prima cosa bella da Calogero per salutare gli abitanti del villaggio montano che si trova a San Martino delle Scale, è una località montana nelle vicinanze di Palermo, meta privilegiata per i palermitani quando vogliono gustarsi la montagna. Un saluto a tutti voi che state lì a Villaggio Montano, vi saluta Calogero e anche questo brano è per voi. Chitarra vagabonda, a suonarlo e cantarlo per noi, i teppisti dei sogni in versione originale. Godiamoci la musica.

I Tepisti dei Sogni. Questo brano devo dire che l'abbiamo poi rincontrato negli anni Ottanta, ricantato da Romeo Olivieri. Chitarra Vagabonda. Ha avuto un discreto successo anche nel panorama pop degli anni Ottanta. E adesso noi proseguiamo con la musica, stavolta la musica internazionale, in un remix della indimenticabile voce di Donna Summer. Ascoltiamo il brano I Feel Love.

e ci siamo gustati il remix del brano di Donna Summer, I Feel Love. Sì, un po' inconsueta la partenza, però bello il ritmo. Invece adesso andiamo a gustarci un pezzo nella sua versione originale degli anni 90. Michael Jackson, dal lontano 1980 e rotti, lo ascoltiamo con Remember the Time. Ricordi il tempo? No, io non lo ricordo, ma voglio godermi, gustarmi a pieno, quindi amplificatore al massimo, il brano Remember the Time, Michael Jackson.

Remember that time, adesso me lo ricordo anch'io. 14 gennaio 1992 vide la luce questo singolo estratto dall'album Dangerous, pericolosamente mitico, il grande Michael Jackson, e l'abbiamo gustato in versione originale. Adesso ancora un pezzo in versione originale, sempre dei mitici anni 90, i Black Box con Strike It Up. Godiamoci la musica. Franco Tenevi compagnia con il programma Sabato con noi.

erano Black Box. Il brano della scatola nera portava il titolo di Strike It Up. 19 quasi 8-9 minuti e Franco tenevi compagnia con il programma Sabato con noi. Adesso Riva e San Germano con il remix del brano Generale. Chiaramente ci hanno messo le manine Lippi e Baldaccini a realizzare la Extended Ed Mix Version. Godiamoci la musica!

Riva e San Germano, il brano generale remixato da Lippi e Baldaccini ci ha tenuto compagnia sino alle 19:13 minuti primi. Adesso Nathalie Imbruglia con il brano Torna. Siamo di nuovo tornati a saccheggiare la musica degli anni 90, i grandi importanti brani degli anni 90. Godiamoci la musica.

E abbiamo così gustato Natalie Imbruglia con il brano Torna. Proseguiamo con la musica italiana, stavolta Big Mama con il brano 100 occhi. Vi capita qualche volta di stare a fare qualcosa, di sentirvi 100 occhi addosso? E questa è la sensazione che ha Big Mama.

Ci siamo gustati Big Mama con il brano 100 occhi, adesso una bella produzione dei Pooh che andiamo ad ascoltare in versione remix. Il brano è Maria Marea. Godiamoci la musica.

Spero che anche voi abbiate gradito, come ho gradito io, questo brano dei Pooh dal titolo Maria Marea nella versione remix. 19:24 minuti primi, Franco tenevi compagnia, adesso arrivano Cesare Cremonini ed Elisa con il brano Nonostante tutto, dalla versione remixata da Socievole e Ada Wolf. Godiamoci la musica. 328-6136-763 è il numero di telefono che potete utilizzare per i vostri messaggini WhatsApp o anche per una vocale, fate come volete, ok? Godetevi la musica, fino alle 20 siamo insieme, poi dalle 20 alle 21:30 ci sarà un breve non stop, poi alle 21 l'appuntamento è con il viaggio in compagnia di Chicco Lecca, l'esperto autista del bus musicale che ci porta come al solito, come ogni sabato, in giro per il mondo alla ricerca delle sonorità più gradevoli che il buon Chicco Lecca riesce a recuperare. Godiamoci la musica di Cesare Cremonini ed Elisa, Nonostante tutto. A voi la musica.

Cesare Cremonini ed Elisa insieme nel brano Nonostante tutto, nel remix a cura di Socievole Ada Wolf. Ancora un remix stavolta con le manine di Franco Lippi. Ci andiamo a gustare il brano He Is All I Want. Il brano in versione originale apparteneva a Angel Moon. Godiamoci la musica proposta dal programma Sabato con noi in compagnia di Franco.

Vi state gustando la musica? Io spero di sì. Se così non fosse, potete proporre le vostre scelte musicali al 328-6136-763. Adesso ci ascoltiamo Il Pagante con il brano Open Bar.

dopo l'open bar del Pagante accompagnato da Sash, andiamo avanti con un altro duetto artistico niente male, Francesco Renga e Neck con il brano Pazzo di te.

E dopo Pazzo di te in versione originale con le voci di Francesco Renga e Neck, adesso è Manolde a dirci che quello che sarà, quello che deve essere sarà. E allora, se quello che deve essere sarà, lasciamola venire, godiamoci la musica. È Manolde.

quello che deve essere sarà. Beh, questa è filosofia sviscia, ma ci azzecca, non si può fare niente, quello che deve essere sarà. Emma Nolde con noi e adesso Gigi D'Alessio con il brano Diamanti e Oro, che vede la partecipazione artistica di Khaled e Jovanotti, quindi un bel trio artistico che ci propone una bella produzione alle 19:43, primi quasi 44.

Gigi D'Alessio accompagnato da Khaled e Jovanotti ci ha proposto il brano Diamanti e Oro. C'era tanto di che pensare all'interno del testo di questo brano. Adesso ci ascoltiamo He Am Half con il brano Unbelievable. Oh sì, è incredibile quello che succede in queste canzoni.

IMF, è incredibile. Eros Ramazzotti adesso di scena, accompagnato da Max Pezzali, come nei film. 19 e 50 minuti primi. Franco, tenete compagnia.

Eros Ramazzotti accompagnato da Max Pezzali con il brano Come nei film, per mandare un saluto alla nostra amica Effi che puntualmente ci ascolta dalla Germania. Ciao, buona serata e grazie per essere qui con noi anche questo pomeriggio di questo sabato 22 agosto 2026. Adesso Marco Mengoni di Scena con un brano remixato da Beni Benassi. Sentite che ritmo, il brano di Ma stasera. Con questo brano voglio salutare mio fratello Giorgio e suo figlio Mattia, che stasera siamo tutti qui a fare il tifo per il Pagante, perché alle 23 ce lo andiamo a vedere a Siamanna. Quindi stasera si fa musica e si balla. Godiamoci Marco Mengoni.

Marco Mengoni remixato da Beni Benassi con il brano Ma stasera. Adesso arrivano i Le One. Il brano dice: a dove stai? Ride It ha remixato il tutto e noi ce lo gustiamo. Ancora un pezzo con questo bel accento napoletano in versione remix. Godiamoci la musica. 19:56 minuti primi, quasi 57.

Anostaie era le One. Adesso andiamo a chiudere questo appuntamento, visto che sono le 19:58 minuti primi, quindi è il momento di chiudere, perché la chiusura delle interconnessioni è tassativa, quindi non si può dire dai dammi un minuto, no, stiamo andando a chiudere, quindi chiudiamo con la Grekin Band, con il brano Joper di 1983 remixato da Tony Penn in questa Dance Rework version. Io vi do appuntamento a domani pomeriggio dalle 18 e qualche minuto fino alle 20 con il programma Domenica con noi. Ringrazio tutti quanti voi che siete stati all'ascolto, quindi grazie di cuore, e ringrazio i vari direttori artistici delle varie emittenti interconnesse. È tutto per oggi, appuntamento a domani dalle 18 e qualche minuto per Domenica con noi. Godetevi la serata, godetevi la musica e godetevi la vita. Ciao, buona serata a tutti.

0: la domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
2: Bentrovati amici di Musical Chatter, tutti pronti per una nuova puntata di chiacchiere e di musica. Oggi mettiamo insieme due viaggi estremi. Uno sul mare reale, duro, economico e quotidiano. L'altro dentro un immaginario cosmico e sentimentale. Partiamo con Billy Joel e The Downeaster Alexa. Una canzone che profuma di sale, di tanta fatica, ma anche di dignità. Billy Joel qui non racconta il mare da cartolina. Entra nella voce di un pescatore del Long Island che vede il proprio lavoro diventare ogni giorno più difficile. È una canzone sociale, mascherata da ballata marinaresca, con il ritmo che sembra seguire il rollio dell'acqua e un senso di fatica che non diventa però mai retorico. E come sempre a Musical Chatter andiamo a caccia di curiosità. The Downeaster Alexa è contenuta in Stormfront, l'album del 1989 prodotto da Billy Joel con Mike Jones dei Foreigner e uscì come singolo poi nel 1990. Il titolo riprende il nome della barca del cantante di Billy Joel, chiamata Alexa, in omaggio alla figlia Alexa Ray Joel. Il celebre assolo di violino è suonato da Itza Perryman. Ma l'aneddoto più forte riguarda l'impegno concreto di Joel per i pescatori di Oyster Bay. Il brano attirò realmente l'attenzione sulle difficoltà della categoria e i proventi del singolo furono destinati proprio a loro. È anche per questo che la canzone non suona come un puro esercizio di stile, perché dietro il personaggio narrante nella canzone c'è un mondo reale di vere restrizioni, di debiti, di famiglie, ma anche di orgoglio. La voce di Billy Joel è tesa, quasi epica, ma trattenuta. Non fa il marinaio da teatro, non fa la sceneggiata, ma prova a restituire la dignità di chi lavora duramente, mentre tutto si stringe attorno. Il violino di Perryman aggiunge una malinconia larga, come se il mare diventasse una cassa di risonanza, ecco, di questa difficoltà, ma sempre con grande dignità. Ascoltiamola. Billy Joel con The Downeaster Alexa.

E rieccoci amici di Musical Chatter. Quella che abbiamo ascoltato era Billy Joel con una canzone che tiene insieme denuncia, racconto e un grande respiro melodico. Ora abbandoniamo questo porto, anzi lasciamo proprio il porto e alziamo lo sguardo. Con i Muse il viaggio non è più sulle rotte della pesca, ma dentro una richiesta di presenza che diventa quasi cosmica. Andiamo nello spazio. Be With You dei Muse è un brano del 2026, un secondo singolo dall'album The Wow Signal. È una canzone d'amore ma filtrata attraverso il loro immaginario. Quindi c'è elettronica, c'è organo e poi c'è lo schema del rock progressivo, la tensione da stadio e un senso comunque di ricerca che guarda sempre oltre il semplice rapporto a due. Una piccola curiosità. Il pezzo si apre con un pezzo d'organo che è stato registrato alla First Congregational Church di Los Angeles e si sviluppa in tre sezioni che passa da un'introduzione quasi di musica sacra a una parte più elettronica fino all'esplosione poi rock finale. La produzione è firmata dai Muse con Dan Lancaster e Alex Von Korff. Anche il lancio fu perfettamente nello stile dei Muse, con teaser criptici, codici Morse e un immaginario legato al celebre Wow Signal, il misterioso

secondi. Quindi dopo la concretezza del mare di Billy Joel, qui l'amore si fa segnale, attesa, attrazione gravitazionale, cos'altro si può dire? Basta con le parole. La puntata finisce qua, Siviadini vi dà appuntamento alla prossima e ci salutiamo ascoltandoci insieme i Muse con Be With You.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chat. È Musical Chat.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!